0: Quanti siamo in questa notte sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Se siete a bordo date conferma con un WhatsApp al 338-9900-990.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Siete sulla macchina del tempo. Panorami, scene e canzoni di un tempo che rivive su questa radio.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La nostra macchina del tempo ci propone un brano da un album di tanti anni fa.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.

0: siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi, il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Dopo una giornata passate in ufficio. È bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: RTR 99. Ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
1: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
0: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
1: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
0: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Ora il jukebox vicino al mare.
4: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
3: Su RTR 99 ti ricordi? Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
4: dell'estate 1981.

0: Quindi dopo aperitivo?
1: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi. Infissi per la vita.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1987.
2: Era un giorno gelido d'inverno quella notte.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1981.

Il jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.

0: tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.

0: ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Il jukebox vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero e tutto rivivrà.

0: Era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo venerdì 17 luglio 2026, sono le 7, 1 minuto e 22 secondi, 3 ore a nostra disposizione, 180 minuti da passare insieme, lo sapete, la nostra controinformazione sempre e solo su... Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina, buongiorno anche a voi che siete belli freschi. Sapete, in questo periodo l'umanità si divide in due categorie: quelli che possono dormire con dormono con l'aria condizionata accesa, anche con un filo di aria condizionata, senza arrivare ad inserire delle temperature polari tipo 18 gradi, magari è più giusto considerare che una temperatura eccellente per poter riposare senza poi avere freddo durante la notte intorno ai 24, massimo 25 gradi. E poi ci sono quelli che invece dicono no, assolutamente il climatizzatore durante la notte va spento perché non lo sopportano. Peggio ancora sono le cosiddette coppie miste. E quando si parla di coppie miste, e qui mica intendo uno della Lazio, uno da Roma, uno italiano, l'altra straniera, no, le coppie miste sono quelle formate da uno che vuole il climatizzatore acceso, regolarmente sempre l'uomo, e l'altra è la moglie, compagna, convivente, fidanzata, che il climatizzatore lo vuole spento. Non so cosa succeda in altri tipi di coppie, non ho esperienze in merito, almeno per quelle che sono le mie esperienze, anche parlando con amici, e quindi parliamo di coppie formate da due persone di sesso diverso, è sempre l'uomo poi a dover sudare le classiche 7 camicie durante la notte. Pensate, io ho un mio amico che è sposato con la sua meravigliosa compagna, solo che la meravigliosa compagna non accetta proprio l'aria condizionata, ma per lei è impossibile immaginare durante la notte di avere l'aria condizionata accesa, e quindi questo poveraccio, perché poveraccio lo dico con tutto l'affetto che può esserci su questa terra, prete, apre la finestra della camera da letto, poi apre la finestra da un'altra parte in modo che si crei un po' di corrente, anche se con le temperature di questi giorni sembra di stare davanti ad un phon, e dorme al contrario, cioè mette il cuscino dove la sua compagna ha ai piedi. Cioè, in questo modo riesco ad avere un minimo di aria, riesco un pochino a respirare. Vabbè, che bisogna fare? Poi ognuno ha le sue. Però non so quanti di voi sfruttino questa possibilità. Parlo chiaramente dell'uso del climatizzatore. Provate, e credetemi, ne trarrete sicuramente un grande beneficio. La funzionalità deumidificazione, che non abbassa la temperatura, o comunque l'abbassa veramente di poco, ma diminuendo la percentuale di umidità, ti dà proprio un senso di benessere. E a parte che in questo modo il climatizzatore consuma meno. Già oggi i climatizzatori moderni non hanno un grande consumo di energia, però in modalità di umidificazione consuma sicuramente meno. È meno rumoroso, anche se i climatizzatori di oggi, quelli moderni soprattutto, sono proprio poco rumorosi, e non ti crea quel fastidio che può darti l'aria condizionata, quindi l'aria raffreddata. Provateci. Generalmente sui climatizzatori, sui telecomandi dei climatizzatori, c'è un l'icona è quella della gocciolina di umidità. C'è proprio la classica gocciolina. Il sole, quando vuoi che il climatizzatore riscaldi, il cristallo di ghiaccio, quando vuoi che il climatizzatore raffreddi, poi c'è un tipo ventilatore quando vuoi che faccia solamente girare l'aria, e poi c'è questa cosa della gocciolina dell'umidità. Non so se ne foste al corrente o meno, ma sicuramente è una cosa che potreste provare. Poi fatemi sapere com'è andata, magari lo provate durante questo fine settimana, e poi a partire da lunedì prossimo, se qualcuno, a parte chi già conosce questa funzionalità. Ricordo subito il numero per inviare i vostri messaggi: 338 99 00 99 0. Ripeto ancora: 338 99 00 99 0. Ricordate, messaggi solo ed unicamente scritti, mai vocali. Ieri, mentre stavamo affrontando la questione legata alla vicenda di Mario Roggero, tra l'altro anche oggi torneremo sull'argomento, anche perché fra non molto di Mario Roggero se ne saranno dimenticati tutti quanti. Però ora, io credo che vadano dette, vadano spiegate, vadano raccontate certe cose, altrimenti si corre il rischio di lasciare il campo a quelli che oggi si considerano dalla parte giusta, mentre invece ormai le fazioni sono due, no? Ci sono gli innocentisti e i colpevolisti, e secondo me è sbagliato. Cioè, non devi stare da una parte o dall'altra. Io non considero Mario Roggero innocente. Non faccio parte di quelli che pensano che Mario Roggero dovrebbe essere premiato perché ha tolto di mezzo due delinquenti. No. Ma non sono neanche un colpevolista, nel senso, non sono uno di quelli che dice di Mario Roggero che la condanna è giusta perché è stato un giustiziere. Io faccio parte di una terza categoria, che in realtà dovrebbe essere la più giusta, la più corretta, la più logica, quella dei realisti. Ed è proprio su questa base che io porto avanti il mio discorso. L'ho fatto ieri e ne parlerò ancora oggi della vicenda di Mario Roggero. Ne parlerò analizzando la realtà di quello che è accaduto e tutto quello che è seguito dopo la rapina, dopo la sparatoria e quant'altro. Quindi pensare sempre che se si vuole essere credibili, attenzione, credibilità non significa automaticamente che le persone siano d'accordo con te. Credibilità è sapere che le persone ti riconoscono una importante onestà intellettuale, poi possono trovarsi sulla sponda opposta e contestare quello che dici, ma non affermando che tu stia veicolando una serie di notizie non vere o di notizie totalmente inventate. A me piace parlare con chi non la pensa come il sottoscritto. Mi piace anche riconoscere l'onestà intellettuale di persone che non la pensano come il sottoscritto, ma difendono le loro idee, fanno di tutto per poterlo fare. Io ho sempre avuto una naturale propensione ad avvicinarmi alle persone che hanno idee completamente diverse, ma che le difendono con tegna, le difendono con forza, le difendono anche con capacità. mi piace star lì ad ascoltare. Io sai, quelli che preferiscono tirare i remi in barca, quelli che preferiscono fare un po' i pesci in barile, a me non sono mai piaciuti. E poi è il motivo per il quale io, nonostante questa professione mi abbia dato tante soddisfazioni, parte a alcuni rari casi io non coltivo amicizie all'interno di questo ambiente. Un po' perché sono ribelle di natura, no? Quindi il fatto stesso di alzare il telefono e chiedere dei favori non fa parte proprio del mio modo di essere, e quindi ho preferito sempre portare avanti le mie idee, percorrere la mia strada. Certo, questo sapete che cosa ha significato? E ve lo dico ora che sono passati tanti anni da quando ho iniziato a fare radio. Ho visto andare avanti e quindi arrivare ad avere risultati in termini di visibilità enormemente superiori rispetto a quella del sottoscritto, persone che ritengo valgano meno. Persone che abbiano meno capacità di esprimersi, persone che hanno meno cultura, persone che attraverso dei comportamenti clowneschi anche oggi sviliscono le cose nelle quali credo, sviliscono le battaglie che penso valga ancora la pena combattere. E quindi sono andato avanti per la mia strada. Certo, i dati di ascolto in radio mi danno sicuramente ragione, e questa è una cosa per la quale io vi esprimo sempre la mia più profonda gratitudine. Però poi, facendo un bilancio, qualcuno comunque mi ha fatto riflettere dicendo: certo che in questo modo ti sei precluso la possibilità di arrivare ad ottenere quei gettoni di presenza in televisione come opinionista, e che insomma significa anche prendere tante migliaia di euro ogni mese, no? Già che ti fai 4-5 ospitate, sono 10-15 mila euro al mese che ti metti in saccoccia. Lo so, però sai, c'era mio nonno Arduino, che chiaramente erano altri tempi, faceva un altro tipo di lavoro, però anche lui è sempre rimasto un po' solo in certi sensi, in un certo modo, è difficile da spiegare. Però diceva sempre che alla fine, quando si viene esclusi da certi tavoli, questa cosa non deve essere vissuta come una sconfitta, perché devi sempre vedere chi a quei tavoli ci sta mangiando, perché in fin dei conti questa era la cultura e la saggezza contadina. Pure i maiali, quando arriva il secchio col pappone, fanno tutti gruppo.
1: RTR 99, ti ricordi?
6: Quindi dopo aperitivo?
9: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
9: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
9: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
10: Autoimport, a Roma, dal 1950.
12: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
13: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99, ti ricordi?
14: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta e insieme a voi. Sono 7, 16 minuti primi e qualche secondo. Io dico spesso che qui in radio io racconto sempre la verità, ok? Poi può capitare che alcuni racconti, soprattutto quelli che un po' rappresentano i miei cavalli di battaglia, dopo averli raccontati una volta, due volte, tre volte, io possa infarcirli di qualche orpello per renderli un po' più interessanti, per renderli un po' più radiofonici, ma il fatto che vi sto raccontando in quel momento è assolutamente vero. E quindi anche ora io vi chiedo di credermi. Cioè io vi dico, vi sto per raccontare una cosa che mi è accaduta ieri pomeriggio, ok? E però io vi chiedo di credermi, non vi sto obbligando. Cioè io vi sto dicendo, vi racconto una cosa che è accaduta al sottoscritto ieri pomeriggio. E però la mia è una richiesta. Voi avete il diritto di pensare che non sia vero, perché potete avere avete il diritto totale di dubitare che quello che vi sto per raccontare sia successo realmente. Lo potete fare e guardate, non mi offendo, ma perché? Perché se qualcuno mi raccontasse quello che io sto per raccontare, probabilmente anch'io direi boh. Magari non glielo direi in faccia, però potrei pensare tra me e me, mi sa tanto di cazzata. E quindi, senza parole, io vi chiedo di credermi, ma se ritenete di non farlo, siete liberissimi, non mi offendo, quindi potete... la prendo un po' alla lontana, dunque qualche giorno fa a Loreto, paese che conosco molto bene perché si trova a 6 chilometri dal mio, una donna è stata uccisa con almeno 19 coltellate e

del femminicidio. Ebbene, a quest'uomo tunisino non è stata riconosciuta questa aggravante, quindi verrà processato, tra virgolette, solo per omicidio volontario aggravato, che è, attenzione, un reato gravissimo. Ora mi chiedo, quella scritta che è alle spalle dei giudici e che viene letta da avvocati, imputati, la legge è uguale per tutti e si trova alle spalle dei giudici, è una cosa vera, reale, o magari è solo posizionata in maniera sbagliata? Perché sai, è come quando tu parcheggi in divieto di sosta, non ti avvedi del cartello, torni e c'è la multa sul parabrezza. E tu vai e c'è il vigile urbano, l'agente di polizia locale, uomo o donna che sia, vai a protestare o comunque chiedi: ma scusi, perché mi ha fatto la multa? E quello dice: ma non l'ha visto il segnale? E il segnale c'è, e a quel punto che fai? Prendi, dici: oddio, mi scusi, non l'avevo visto, e te prendi la multa, la paghi e finisce lì. Quindi se tu non lo sai, parcheggi, e se chiaramente arriva il vigile e ti fa la multa, te la prendi, paghi e stai zitto, becchi e porti a casa. E così questa scritta, la legge è uguale per tutti, che sta alle spalle dei giudici, probabilmente noi ce la prendiamo a volte con la magistratura, ma la responsabilità è di chi ha pensato a quella scritta. Mettiamola davanti, no? Cioè, invece di metterla alle spalle dei giudici, mettiamola davanti, al fondo della sala, no? Sulla parete, che si trova proprio davanti ai giudici, bella grande, in modo che questi entrano e dicono: cazzo, la legge è uguale per tutti, cioè dobbiamo pensare. Quindi l'idea che mi viene, l'idea che mi passa per la testa, è che poi oggi certe decisioni vengano prese in un senso o nell'altro a seconda della nazionalità o del colore della pelle del colpevole. Quindi questa è la cosa. Quindi la legge è uguale per tutti. Quindi nel caso di questa donna non si parla di femminicidio. Strana come cosa. Dunque, da un po' di tempo a questa parte io vedo soprattutto sull'unico social dove sono presente, su Instagram, Luca, a proposito, perché poi pure questa devo salutare un po' di persone che hanno iniziato a seguirmi su Instagram. Luca Casciani RTR99, allora, gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi, ho detto che li avrei sempre salutati, quindi abbiamo Monietta, poi Vergial, Miguel Sanchez, Luisa Maisano, Mafalda Riccia, Andrea Biddau, poi Marco De Carli, Massimo Pezzella, Alessandro Mosca, Alvaro LM, Paolo Insta, Simone Nucci, Alessio Di Biasio, Rosa Zul, Generale Fabri, Eleonora Cecconato, Alessio Parisi, Luciano Gutte, Fabrizio Perfigli, Daniele Tognocchi, Romano Tarantino e Beatrice. Vabbè, questi sono gli ultimi e vi ringrazio, perché è un modo per, come dico spesso, no? È come stringervi la mano, visto che avete iniziato a seguirmi sul mio profilo di Instagram, Luca Casciani RTR99. E ci sono sempre più video, mi capitano sempre spesso, di ragazze che si riprendono in primo piano e raccontano di essere state sessualizzate e di aver subito catcalling. Ce n'è una proprio qualche giorno fa, testuale, diceva: sai, mi sembra molto strano che essere arrivata in vacanza e non essere stata ancora sessualizzata. Sono entrata in un tabacchino, ho chiesto le sigarette, c'erano un vecchio insieme ad altri vecchi

0: E questo ha detto: se avessi 40 anni di meno. È una cosa schifosa, proprio sessualizzata. E ce ne sono tante. Tante che ce n'era una qualche giorno fa che pensavo fosse una cosa comica, invece non è una cosa comica. Questa aveva una canottierina, ma aderentissima. E un seno molto prosperoso, un paio di mini shorts, e si inquadrava un po' dall'alto e diceva: è pazzesco, io sto camminando per strada e tanti uomini mi sessualizzano guardandomi. Adesso, vestita in quel modo, ma voglio dire, anche se uno andasse in giro con un piccione di cartapesta di 2 metri in testa, ti guarderebbero, no? Comunque. E allora, vi racconto cosa mi è successo ieri. E qui, ripeto, cioè siete padronissimi di poi mandare un messaggio e di... Allora, questa l'ha raccontata troppo grossa. Siete padronissimi, ok? Senza problemi. Dunque, ieri pomeriggio, purtroppo la mia bicicletta è... dal meccanico, si dice meccanico quelli che ripara le biciclette? Sì, penso di sì. E quindi non posso andare in bicicletta, quindi ho in questo periodo vado a correre. Quindi ho preso lo scooter, sono andato in un parco vicino casa e mi sono messo lì, chiuso lo scooter e ho cominciato a farmi questa bella corsetta, un'oretta e mezzo, leggera e non una cosa spingendo a manetta, però insomma una bella corsetta, un'ora e mezza, ragazzi. Dopo un'ora e mezza vado verso lo scooter e non ero sudato di più, cioè proprio di più, cioè ero proprio fradicio, ma veramente fradicio. Avevo la maglietta che era da strizzare, però sapete quel sudore che ti dà proprio benessere? Tanto il parco è abbastanza vicino casa, e se qualcuno dice: però prendi lo scooter mentre sei sudato, ragazzi, c'erano 36 gradi. Durante questa corsetta di un'ora e mezza credo di aver riempito almeno 6 o 7 volte la mia borraccia, manco da mezzo litro, ma da 750. Vabbè, arrivo e c'erano due signore che stavano a fianco al mio scooter, anche loro avevano due motorini, due signore, anche loro erano andate non so a correre, a fare ginnastica, sui 50 anni, quindi non bambine, non è che stiamo parlando di ventenni, sui 50 anni. Una, diciamo, un po' meno atletica, avevano dei, avete i pantaloncini da ciclista, quelli molto molto aderenti sopra al ginocchio, avevano due canottierine, una rosa fluorescente, l'altra gialla, avevano una fascia in testa a tenere i capelli e stavano discutendo in maniera animata tra di loro. Io le avevo notate soprattutto per il colore delle loro canottiere, e una la posso classificare diciamo come una bella signora, l'altra come una bella ceciona. Sono riuscito a rendere l'idea? Sono riuscito più o meno a rendere l'idea. Stavano parlando tra loro in maniera animata, ma si vedeva che erano amiche, cioè non stavano discutendo. E quindi mentre facevo gli ultimi 100 metri per arrivare verso lo scooter, le guardavo poi e parlavano. Quindi quando sono arrivato allo scooter, che cosa ho fatto? Ho aperto il bauletto e loro stavano a 3 metri da me, e ho capito che una delle due, che era diciamo quella più avvenente, ecco definiamola così, era molto arrabbiata con il suo marito, compagno, non lo so, era molto arrabbiata, perché si sentiva non adeguatamente considerata, ecco, no? E lei cercava di, invece quella un po' più ceciona cercava di darle dei consigli, no? E, un mio amico mi scrive: ma che gli hai fatto la radiografia? No, non ho fatto la radiografia, però devo dire che quella un pochino, cioè la signora, la bella signora, andava notata, cioè qualunque uomo l'avrebbe notata, io non ho fiatato, quindi ho aperto il boletto e avevo portato un asciugamano, quindi mi sono asciugato la testa, mi sono cambiato la maglietta, perché quella era zuppa, e queste due, mentre parlavano, la signora, quella bella, ha detto: no, perché sai che c'è, io ho bisogno di un uomo, sai come? Ecco, come questo, lo vedi questo? Io questo me lo scoperei adesso. Scusi? Cioè, non ho capito. Testuale, ve lo giuro sui miei figli. Io questo me lo scoperei adesso. Sapete che cosa ho fatto io? Cosa avrei dovuto fare? Avrei dovuto dire: ma come si permette? Mi sta sessualizzando. Ma come si permette? Ma si rende conto che non mi conosce? Si rende conto che non sa se sono intelligente? Si rende conto? Invece, sai cosa ho detto? Ho sorriso. Ho tolto il bloccadisco, me ne sono andato, ho salutato, buona serata. Però poi ci ho ripensato, no? Ma se due uomini avessero detto ad una donna una cosa di questo genere, cosa sarebbe mai accaduto? Siete liberissimi di pensare che io vi stia raccontando una cazzata, ripeto, siete liberissimi, però questo è quello che è successo ieri.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima. Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Mi manchi, ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
7: paese. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
8: Autocentro San Pizza Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
9: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it. RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:35 minuti primi e qualche secondo, però devo dire che questa unione che c'è tra di noi, che sfocia anche nella presa in giro, a me piace da morire, perché quando vi racconto le cose è un po' come quando in un gruppo di amici uno decide di raccontare una brutta figura che ha fatto, no? Se lo fai in un gruppo di amici, cioè persone che comunque ti vogliono bene, lo fai perché sai perfettamente che ti possono prendere in giro, no? Quindi dai la stura alle prese per i fondelli, no? E quando in un gruppo di amici, oh zitto, vai, ieri ho fatto una figura di merda, e racconti quello che hai fatto e tutti ti prendono in giro, ma lo dai per scontato. Quindi ecco perché io mi permetto di raccontare queste cose, e ti dico, vi leggo qualche messaggio. Allora, c'è una persona che Mariella, che non ha capito forse il significato di quello che ho raccontato, e mi ha detto: che fanatico, ma figurati ragazzi, alla mia età posso essere fanatico, cioè raccontare mentre tua moglie dorme e non ascolta la radio è un'ottima strategia. Guarda, potrebbe essere un'ottima strategia, però gliel'ho raccontata poi la sera quando è tornata a casa dal lavoro e ci abbiamo riso insieme. Poi abbiamo un poeta, perché è importante, io credo che la poesia sia importante. Ragazzi, è uno dei motori del mondo la poesia, e a me piace molto, mi piace molto. C'è questa vena poetica, non dentro tutti, ma dentro alcuni di noi. Sapete, quei pensieri che ad un certo punto mettono insieme delle parole e ti fanno riflettere. Giuseppe, che è un poeta moderno, sia chiaro, intanto un attestato di stima, mi dice ci credo, e poi una frase che io metto sullo stesso livello di mi illumino d'immenso, capito? Ci credo, e poi ma l'avrei messa a pecora sul motorino. Questo, signori, credo sia un poeta. Simona invece, pensate di dire una cosa bella, io ci credo Luca, c'è tanta fame in giro, come di si accontentano pure degli scarti, che uno può, ma tu l'hai detta in maniera carina, però c'è invece un altro amico della radio, no? Non so come si chiama, perché lui come nome ha il cognome, quindi come nome profilo di WhatsApp ha il cognome, e per privacy chiaramente non lo dico, che mi dice a Cazzaro, che ci sta, cioè pure Chicca non ti manda più a correre, no, ma gliel'ho raccontata appena tornata ieri sera. Quindi c'è anche il nostro Gualtiero che dice buongiorno Luca, a me non è mai capitata una cosa del genere. Gualtiero, vedo la tua foto profilo su WhatsApp e mi chiedo ma come mai, è stranissimo. Guarda, devo dire la verità, io sono eterosessuale, però guardando la tua foto stai facendo vacillare la mia eterosessualità, stai facendo. Dunque, qui abbiamo un altro poeta, e qui però siamo ad un livello più, come posso dire, un poeta new age, un poeta del futuro, perché ecco, non è facile racchiudere in un pensiero molto breve quello che è un pensiero enorme. Luca, ripeto, io leggo solamente il messaggio, che ha fatto anche un'introspezione. Dunque, non ha solamente analizzato il mio racconto, che quindi, non contestandolo, do per scontato il fatto che lo ritenga vero, ma si è immedesimato nella signora in questione. E guardate, è importante, guardate la grandezza di chi riesce a scrivere pensieri che restano scolpiti nella memoria degli uomini, è proprio quella di riuscire a vestire i panni del protagonista di una storia. I grandi registi, i grandissimi registi, non sono quelli che dirigono gli attori, ma sono quelli che mentalmente interpretano il ruolo come se fossero loro gli attori e poi lo spiegano agli attori stessi. È qui la Luca, ragazzi, io chiedo per Luca veramente un applauso, una standing ovation. Chiaramente, se siete in macchina, una standing ovation la fate solamente se avete il tettino apribile, perché sennò corre il rischio di una capucciata al cielo dalla macchina. Luca, lei avrà pensato, ecco un altro frocio, questo è poeta del futuro. Vabbè Luca, però poi gli hai chiesto i contatti, perché ogni lasciata è persa, caro amico mio, caro Romolo, tu sai quanto costa un divorzio? Io non me lo posso permettere, sono povero. Cioè, oggi, se tu sei ricco, puoi chiedere i contatti ad una persona. Se sei povero, il mio consiglio è quello di non chiedere. Luca, quando rivai a correre, chiamami, ti faccio compagnia, così mi fai conoscere il signore. Io lasciavo il telefono. Pierluigi, gli lasciavi il telefono, nel senso lo smartphone, non il numero, gli lasciavi proprio il telefono. Ma certo che ci crediamo. Oggi le donne provocano, secondo me lo fanno apposta perché sanno di essere protette. Come vanno in giro alcune è una vergogna. No, non è una vergogna. Guardate, quella che sto dicendo ora io può essere veramente un'affermazione che sessualizza determinati comportamenti. Non è una vergogna. Come vanno in giro oggi è anche un bel vedere. Io credo a quello che dici, perché ormai rispetto, educazione e pudore sono diventate parole sconosciute. Certo, io da donna sarei rimasta male a sentirmi dire una cosa del genere, ma penso che anche un uomo provi un senso di fastidio in queste situazioni. Ti dico la verità, Marina, non ho provato un senso di fastidio, nel senso che mi è sembrata una cosa divertente, ti dirò di più, anche gratificante, te lo dico sinceramente, no? Perché poi comunque non mi sono sentito né sessualizzato, assolutamente, quindi non mi ha dato alcun fastidio, ho sorriso e basta, ma proprio per far capire che molto spesso una frase anche volgare, perché questa signora ha detto una cosa volgare, a noi uomini non dà fastidio, e io, per dire, da uomo non mi sarei mai permesso di dire ad una donna una frase di quel genere, perché non la considero come sessualizzante, scusate il termine, che già mi dà fastidio solamente pronunciarlo, la considererei estremamente volgare. Però a me non ha dato fastidio. Dov'è che andavi a correre? Mi interessa. Guarda, un parco che si trova, non il Parco Papacci, non so come sia, quello che sta su via di Grotta Rossa, in fondo a via Fosso del Poggio, in fondo a via Fosso. Stefanino, altro poeta del 2000, dice: secondo me ci dovevi andare e poi denunciarla pure per stupro. Denunciare per stupro io a lei. Vabbè. Buongiorno Luca. Beh, ti ha fatto un complimento, vuol dire che ti ha ritenuto un bell'uomo. Se ci fosse stata una donna, sicuramente la reazione sarebbe stata diversa. Forse sarebbe partita una denuncia. Io fossi tua moglie, sarei fiera di avere un uomo che viene ancora desiderato. E Tiziana, a seconda di come si vedono le cose. Ma ecco, forse tu hai centrato il significato di questo, il modo in cui una donna percepisce anche una volgarità, perché quella è stata una volgarità, non è stato un complimento, e come la percepisce un uomo. Dunque, mi chiamo Carla, io credo a quello che hai raccontato, perché oggi le donne hanno perso la femminilità e l'uomo è spaventato di tutto questo schifo. Luca, ti crediamo, la signora ha ragione. Paola, bionda, che te devo dire? Cioè, che te devo dire, ragazzi? Io a sto punto che devo fare? Concordo, dopo tanti anni di matrimonio e piena fiducia reciproca su episodi del genere, si ride su con la propria compagna. In fondo non hai fatto niente di male, hai ricevuto solo un complimento. Ma quello che la verità non l'hai detta tutta. Hai chiesto il numero di telefono, giuro sui miei figli, non mi sarei mai permesso. Mai permesso. A me ste fortune mai, ci vai a correre in via Fosso del Poggio? Ci vai, poi pensare che la fortuna ti viene a bussa a casa, no? Stai tranquillo che ci pensa un altro, ma sicuro, ragazzi, ma sicuro, c'era un sacco di gente che stava a correre, un sacco di gente. Io ci credo a quello che hai raccontato, anche perché la donna che ieri ti ha provocato sono io, firmato Ugo. Ugo, ragazzi, cioè uno che si chiama, cioè, adesso a parte tutto, no, ogni tanto c'è qualche signora che se la prende con me, perché io dico che secondo l'esperienza di ognuno di noi, no, cioè il termine, il nome, per me una che si chiama Assunta necessariamente è incesso. Poi non è detto che sia così, no, ma una che si chiama Natasha è una figa, una che si chiama Assunta è incesso, ma pure una che si chiama Enrichetta è un cesso, capito? Poi non è vero, cioè immaginate Enrichetta Proietti, una ragazza bellissima, meravigliosa, però uno che si chiama Ugo, secondo me uno che si chiama Ugo ha problemi a trovare uno, se ti conosci uno in discoteca, al locale, prendi un aperitivo, fa ciao come stai, magari a Roma si dice ci si risulta, no? Come ti chiami? Ugo, lascia aperto. Io se fossi una donna a uno che si chiama Ugo non gliela darei manco a pagamento, ma neanche se fossi una prostituta. Arriva il cliente, ciao come stai, bene, come ti chiami? Ugo, lascia aperto, via, un'altra. Dunque, il parco è Parco Volusia, in fondo a via Fosso del Fontanetto, non Fosso del Poggio. Sì, è vero, è quello lì. Dice, pensa che bello se ti incontravo lì, ho passato giorni interi e ora con i cani e sto sempre alla Valle dei Cani. È vero, Parco Volusia, vero, Parco Volusia, hai perfettamente ragione. Sì, ho sbagliato io, Fosso del Fontanetto, non Fosso del Poggio. Grazie, vede che abiti lì. Dice, ancora vai di moda. Ragazzi, il modernariato. È il modernariato. Cioè ci sono cose che hai buttato via 30 anni fa e dopo 30 anni le trovi su una bancarella, la rivuoi, capito? La penso come la signora. Sì, ma te chiami Adriano. Abbiamo un altro poeta, Tony, che scrive una cosa che chiaramente un po'. Ma abbiamo un sacco di poeti, questa non la è peggio di quelle di prima. Questa non la posso. Secondo me stavano preparando una trappola per una tua eventuale candidatura, e allora voglia così trappola. Ci credi che conosco una che si chiama Enrichetta ed è veramente brutta? Ma non è possibile. C'è una che si chiama Enrichetta. Ragazzi, se ne trovi una bella è l'eccezione che conferma la regola, capito? Rimettite sul mercato. Guarda, quando fanno la fiera del modernariato, penso che alla tua età non sia facile distinguere le donne dai trans. Probabile, sì, ci sta pure. Un minimo di esperienza, credimi, proprio un minimo, perché mi è capitato nel corso della mia vita di fare di avere contatti fisici con altre persone di sesso opposto, cioè mi è capitato poco, ho praticato poco, magari ho praticato anche male, però mi è capitato. Alla mia età non è facile distinguere una donna da un trans. Vabbè, credimi. Cioè, a volte, cioè, se è come battuta, ci sta, per carità, ci mancherebbe altro. Se è come reale pensiero, credimi, mi hai lasciato senza parole. Oddio, una risposta ce l'avrei pure, ma vista che stiamo scherzando, e poi l'hai fatta come battuta, c'è sta tutta. E no, ragazzi, non mi chiedete di leggervi quella del allora, esiste un limite limite a tutto. Anche a me capita ogni tanto di utilizzare la parolina un po' più forte, però credete, aspetta, quello che ha scritto il messaggio del poeta, che dicevo, all'uso, ho dovuto scendere dal camion, mi sono perso tutta la storiella e mo non ci sto a capire niente. Tu perché sei sceso dal camion? Non bisogna scendere dal camion, cioè, se tu ascolti, allora, vabbè, no, cioè, ho riletto il messaggio, quello del poeta, non lo posso leggere perché si parla di golf.
1: RTR 99, ti ricordi?
10: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
11: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
12: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:53, minuti primi e qualche secondo. Sapete che c'è, lo dico perché poi a volte, anche attraverso racconti come quello che ho appena fatto, poi ci abbiamo scherzato su, si possono affrontare argomenti molto molto seri, ridicolizzando quelle che vengono presentate come battaglie da parte di certe donne, ma che in realtà non sono battaglie, ma hanno come unico scopo quello di ottenere un po' di visibilità. E io credo che ridicolizzare certe situazioni così come vengono raccontate serva più di fare mille discorsi di carattere sociologico, quindi questo è. Invece voglio dirvi una cosa molto seria, e che riguarda il futuro. Dunque, io faccio politica tutti i giorni, ma ognuno di noi fa politica tutti i giorni. Cambia solamente il numero delle persone che ascoltano il nostro modo di fare politica. Quindi se voi lavorate, ipotesi, in un posto dove ci sono 10 persone e parlate delle vostre idee, e dico cercate di portare le persone dalla vostra parte, state facendo politica, però avete 10 persone che vi ascoltano, io ne ho qualcuna in più. E io cerco non tanto di portarvi dalla mia parte, ma farvi capire quali potrebbero essere i pericoli di votare quelli che io non voto. E io ancora oggi, siamo lontani dalle prossime elezioni, al di là che siano anticipate o meno, ma comunque manca più di un anno. Più o meno manca un anno, ok, un po' di meno, ma comunque manca circa un anno. Quando noi pensiamo alla politica, alle decisioni che la politica prenderà, sono decisioni che poi riguarderanno la nostra vita. Dunque, c'è questa proposta che arriva da Alleanza Verdi e Sinistra, che vorrei ricordarvi rappresenta in chiave russa quello che Futuro Nazionale del generale Roberto Mannacci rappresenta per il centrodestra. Quindi mentre Alleanza Verdi e Sinistra è il traino verso la sinistra, così come Futuro Nazionale è il traino verso destra del centrodestra. E mentre oggi si tenta di screditare la figura del generale Roberto Mannacci, si tenta di screditare quello che propone Futuro Nazionale, poi vorrei ricordarvi che si parla di proposte, visto che Futuro Nazionale non ha mai avuto un incarico istituzionale di governo, quindi poi bisognerà vedere alla luce dei fatti quanto Futuro Nazionale potrà incidere in una eventuale coalizione di centrodestra e quali potranno essere le capacità degli uomini e le donne di Futuro Nazionale nel ricoprire certi ruoli. Quindi perché questo bisogna essere onesti, se non dicessimo questo chiaramente noi affermeremmo delle non verità, non dico delle bugie, ma delle non verità. A sinistra invece Alleanza Verdi e Sinistra fa parte a pieno titolo dell'opposizione. C'è questo campo largo all'interno del quale Alleanza Verdi e Sinistra con Fratoianni e Bonelli hanno un peso importante. Quando c'è stata l'ultima manifestazione con le contestazioni a Napoli, sul palco c'era la Schlein, Fratoianni, Bonelli, c'era Giuseppe Conte, cioè stanno tutti quanti insieme e è abbastanza strano pensare che Fratoianni e Bonelli possano condividere lo stesso palco di Giuseppe Conte. Ma fate attenzione, perché quando parlo di certe cose, poi queste cose si potrebbero verificare. L'idea, che parte chiaramente da una vecchia battaglia di Ilaria Salis, è quella che riguarda le case sfitte. Dunque, l'idea sarebbe quella di censirle e una volta censite, requisite, quindi andando a toccare quella che è in Italia garantita dalla Costituzione e che si chiama proprietà privata. Privata significa che è di qualcuno e significa che questo qualcuno, quella proprietà privata, lavorando onestamente, si dà per scontato che abbia lavorato onestamente, ha comprato un'abitazione. E ha comprato un'abitazione per quale motivo? Perché ritiene che l'investimento sul mattone sia quello più sicuro. Anche quello in termini di rivalutazione più redditizio. E ci sono mille modi per acquistare una abitazione. Io ad esempio posso decidere di comprare una casa sulla carta prima ancora che venga costruita. E sappiamo perfettamente che quando si acquista una casa prima che venga costruita, il prezzo più conveniente. Oppure posso decidere di comprare una casa con il sistema della nuda proprietà. La pago meno. Quando la persona che abita passerà a miglior vita, quella casa diventerà automaticamente mia. Ma può anche essere che io, visto che quella casa è mia, decida di tenerla vuota. E lo sapete perché? Perché è mia. E io con quella casa decido di farci quello che voglio. È anche vero che oggi le leggi non tutelano a sufficienza i piccoli proprietari di immobili, perché se quella casa, se tu hai sputato sangue per comprare quella casa e la metti a reddito affittandola e chi entra in casa non paga l'affitto, tu sai che non sei tutelato, tu sai che l'affitto di quella casa lo perdi per svariati anni e alla fine ti va bene se dopo qualche anno quella persona se ne va, ma tu quei soldi non li avrai mai più. Quindi per evitare questi rischi ci sono quelli che dicono: io la casa la voglio tenere sfitta, è mia, è mia, è mia. Bene, per Alleanza Verdi e Sinistra le case sfitte dovrebbero essere censite e requisite. D'altra parte la logica è: perché una casa che è fatta per abitare non può accogliere delle persone che sono in difficoltà? La casa è tua, ma ci abitano altre persone. Questo significa privare una persona del possesso della propria abitazione. Questi sono i dettami, sono i principi del comunismo più assoluto, quello spinto ai massimi livelli. Quando sento tanta gente di destra, perché sarebbe ingiusto e tra l'altro sarebbe anche sbagliato non farvi notare questo, quando sento tanta gente di destra che dice: ah, la Meloni mi ha deluso, non vado a votare, sappiate una cosa, che voi potete anche essere delusi dalla Meloni. Vi comprendo, anzi vi dirò di più, in alcuni casi anch'io affermo di essere stato deluso dalla Meloni, tant'è vero che certe decisioni come quelle del DDL sicurezza sono state prese sotto la spinta e, se vogliamo, la paura dell'avanzata di Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci, cose che avremmo dovuto fare ben prima. Anche io non condivido la posizione di Giorgia Meloni sull'Ucraina, ma se dovessi mai pensare di non votare Giorgia Meloni, questo vorrebbe dire privare il centrodestra del mio voto e di tanti altri voti, e se io non vado a votare e loro di sinistra a votare ci vanno, poi significa che uno come Fratoianni potrà avere un ministero, vuol dire che gente come la moglie Elisabetta Piccolotti potrebbero avere dei ruoli di responsabilità, e l'idea di requisire le case sfitte per assegnarle a chi potete ben immaginare è una cosa che potrebbero mettere in atto grazie a quelli che dicono: mi ha deluso Giorgia Meloni. La conoscete la storia del marito che si taglia i testicoli per fare dispetto alla moglie, vero? Poi la moglie va al parco e se vuole scopare uno che ha finito di correre.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
13: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
15: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
17: RTR 99.
18: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8, 4 minuti primi e qualche secondo. Beh, guardate, se mi chiedete delle specifiche in merito a questa proposta, io chiaramente non so darvele. Per esempio, quelli mi dicono: ma la seconda casa usata per le vacanze come verrà considerata? Sono tecnicismi che io chiaramente non conosco, non sono in grado di spiegare, ma la cosa fondamentale, la cosa importante è quella che si inizia a parlare di un qualche cosa che è fuori da ogni logica. Quindi il fatto stesso di andare ad intaccare la proprietà privata, cioè requisire una proprietà privata. Ma perché questo succede? Cioè, quando io dico che la politica va spiegata, oggi la politica, perché dico che ci sono pochi statisti e tanti peracottari? Perché la politica è diventata una questione di marketing, cioè io ti vendo un prodotto e tu lo scegli in base alla tua convenienza. Nel corso dei prossimi anni in Italia arriveranno a votare un numero enorme di persone, ok? Persone che non sono solamente giovani, ma sono giovani e meno giovani che avranno accesso al voto e si troveranno, molti di questi, si parla di milioni, in una condizione tale da poter ritenere attrattiva questa proposta. Io non c'ho casa, tu ce l'hai, casa tua me la devi dare. Io voto te perché tu mi darai la casa di un'altra persona. E la politica funziona esattamente così. Noi dobbiamo ragionare, dobbiamo pensare e dobbiamo capire, grazie al ragionamento, cosa sta accadendo. Perché se è vero che ci sono delle persone che voteranno a sinistra anche per proposte di questo genere, ci sono tante persone che andranno a votare per evitare che la sinistra, andando al governo, possa mettere in atto quella determinata proposta. Cioè, noi dobbiamo utilizzare le loro parole, mentre per alcuni sono attrattive, per noi devono diventare ulteriormente respingenti. Cioè, dovete capire che cosa potrebbe mai accadere a questa nostra nazione. Io oggi, il bello è che faccio una cosa che dovrebbero fare i politici. Cioè, io oggi mi sto prendendo una responsabilità, ho assunto un incarico a gratis, sia chiaro, ma non dovrebbe essere una cosa di mia competenza, dovrebbe essere competenza della politica, dovrebbe essere interesse della politica, ma a destra non c'è nessuno che ti fa un ragionamento di questo genere. Cioè, io oggi sto cercando, ed è una cosa improba, un'impresa improba, sto cercando di convincere quella percentuale che non è, è un piccolo partito, ragazzi, è un piccolo partito, perché quel 3-4% di persone che hanno votato Giorgia Meloni e ti dicono: mi ha delusa. Ok, allora io questi discorsi che faccio sono proprio per farvi recedere dalle vostre intenzioni. Cioè, noi non abbiamo bisogno di trovare nuovi voti tra i cosiddetti nuovi italiani, noi abbiamo bisogno di mantenere i voti degli italiani sono quelli che hanno portato Giorgia Meloni a vincere e governare. Per ora sono circa 4 anni, tra mille difficoltà, attenzione, tra mille cose non fatte, ok, perché tante cose non sono state fatte. Però signori, la cosa fondamentale è che la mia presenza in radio e la mia voglia di continuare a parlare, tutti i miei sforzi sono diretti a far sì che le persone che dicono, e ce ne sono anche qui in radio, Giorgia Meloni mi ha deluso. Va bene, ok. Puoi vedere per favore, se puoi capire, puoi cercare di comprendere cosa vorrebbe dire non andare a votare perché Giorgia Meloni ti ha deluso. Puoi capire quanto il tuo voto, insieme a quello di tante altre persone, il tuo non voto, quante persone come te possano determinare la sconfitta di Giorgia Meloni e di conseguenza la vittoria della sinistra. Dunque c'è Silvi che dice una cosa, ma io rispondo senza problemi, no? Ti sei appena contraddetto dicendo che tutti dovremmo votare per non far vincere il partito avversario. Tu però hai rivelato che ti sei astenuto al voto per l'elezione del sindaco di Roma perché non ti piaceva il candidato di destra. Allora ti piace Gualtieri? Attila, il devastatore della nostra città. E no, Silvi, non sono d'accordo con quanto tu stai dicendo. Poi è il tuo pensiero e io lo rispetto. Allora, Giorgia Meloni dice: io sono deluso da Giorgia Meloni perché secondo me Giorgia Meloni non ha fatto questo, questo e questo. Ma tu e Giorgia Meloni riconosci delle capacità? Cioè, se sei delusa da Giorgia Meloni, ti faccio l'esempio su di te Silvi, ma non è detto che tu sia delusa, eh? Se tu sei delusa da Giorgia Meloni, ma riconosci a Giorgia Meloni delle capacità, cioè la tua delusione deriva dal fatto che Giorgia Meloni non sia stata in grado di mettere in atto una parte del suo programma elettorale? Ma perché riconosci a Giorgia Meloni delle qualità? Essere di destra è fondamentalmente significa fondamentalmente essere uomini liberi, liberi da preconcetti e soprattutto liberi da lacci e lacciuoli di sorta. A sinistra, in questo, sono più banali. A sinistra ti candidano i tre porcellini e loro votano i tre porcellini perché loro sono contrari alle preferenze, per questo motivo. Ora, all'epoca, stiamo parlando ormai di parecchi anni fa, Giorgia Meloni, e suo suggerimento, perché Giorgia Meloni non sapeva chi fosse il candidato, non conosceva assolutamente la storia di questa persona, ma è stata mal consigliata dalla sorella Arianna e da Trancassini. E io all'epoca ebbi anche discussioni serie, importanti, con Giorgia Meloni, che mi portarono ad interrompere almeno per un annetto i rapporti. Io spiegai subito che quella persona, che ripeto, bravissima persona, no? Quindi non giudico lui, del quale manco mi ricordo come si chiama, ma il fatto che fosse conosciuto, che fosse capace, io su quello ero particolarmente dubbioso, e da uomo di destra non do il mio voto ad una persona che ritengo non adatto a ricoprire quel ruolo, perché sono un uomo fondamentalmente e profondamente libero. Le cose mi hanno dato ragione, perché quando tu presenti una persona che è totalmente sconosciuta e sei costretta ad andarlo a presentare piazza per piazza, già quella è la prima sconfitta. Il fatto che poi negli incontri che ci sono stati questa persona abbia mostrato tutti i suoi limiti del confronto politico, quindi non puoi paragonare la mia decisione anni fa di astenermi dal voto e poi, seguendo quello che facevo io, decine di migliaia di romani non sono andati a votare decretando una sconfitta veramente pesante per la destra. Ma quando si sbaglia bisogna pagare. Quando si sbaglia bisogna pagare. Tant'è vero che oggi, dopo l'errore di qualche anno fa, oggi si sta pensando a nomi di un certo peso per provare a prendersi il Campidoglio. Però non mi sono contraddetto, Silvi, sei tu che hai fatto un esempio semplicemente sbagliato. Cioè, da una parte io vi sto dicendo che è necessario continuare a votare Giorgia Meloni, perché anche se vi ha deluso è una persona estremamente capace e che anche a livello internazionale ha un ruolo importante. Io non sono andato a votare perché quella persona, se me l'avessero proposto come amministratore di condominio, l'avrei votato alzando tutte e due le mani. Ma mettergli in mani le chiavi della mia città, beh, signori, ci avevate già provato con Virginia Raggi, avete visto quali sono i risultati. A Milano dicono, e lo dico ad uso e consumo di quelli che stanno a Milano, ci ascoltano a Milano, o Felè fa il tuo mestè.
18: RTR 99, ti ricordi? Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
19: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
20: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
21: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
20: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
21: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
20: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
22: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
18: RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:17 minuti primi e qualche secondo. Se volete potete sempre inviare i vostri messaggi al 338 99 00 99 0. Come vedete, mi capita spesso di leggere i vostri messaggi, mi danno spunto per affrontare altri argomenti. Sono quelli che sono quei momenti che io chiamo di interazione con voi che siete a casa, al lavoro, in macchina. A proposito, se siete in macchina mandate i messaggi, ma quando siete fermi e non mentre state guidando l'auto, ok? Dunque, non so dove sia accaduto questo fatto, ma comunque in Italia, non so quale città, ma non è importante. C'era un murale dedicato ad Anna Frank e Primo Levi e alcuni simpatici hanno infangato, hanno vandalizzato questo murale con la scritta coloni sionisti nazisti, coloni sionisti nazisti. Cioè si arriva anche a vandalizzare un murale che ricorda la tragedia dell'Olocausto. Guardate, già secondo me vandalizzare un murale che ha un determinato significato per me già è una cosa da idioti. Cioè io quando hanno vandalizzato il murale di Murigno, o quando hanno, peggio ancora, distrutto una targa che era stato intitolato un giardinetto al presidente del Lazio Umberto Lenzini, già le ho reputate due vigliaccate. Forse quella della targa era più grave, perché si trattava di vandalizzare la targa dedicata ad una persona che non c'è più. Però ecco, mi sembrano veramente delle povertà anche in campo sportivo, figuriamoci poi quando si parla dell'Olocausto. Ma tutto questo è frutto della normalizzazione.

ogni tanto viene ritirata fuori, no? Quindi diciamo oggi con meno impatto mediatico rispetto a prima, no? Quindi quando era una ragazzina che sembrava un po' con le guanciotte tipo Moncicci, ve lo ricordate un bambolotto degli anni credo 70-80 che si chiama Moncicci? Qualcuno sicuramente se lo ricorderà. E ragazzina, poi è cresciuta e quindi già oggi insomma ha un minore impatto, cioè Greta Thunberg ha un impatto, fra un po' va in menopausa, quindi Greta Thunberg ce la dimenticheremo. Però Greta Thunberg, quando si era imbarcata sulla flottiglia ed era stata espulsa da Israele, imbarcata su un volo per Parigi, una volta sbarcata a Parigi e appena uscita diciamo nell'area arrivi e resasi conto che c'erano dei giornalisti ad attenderla, aveva tranquillamente camminava senza problemi, poi con le mani libere, no, sapete, uno cammina ondeggiando le mani, ondeggiando le braccia. Appena ha visto i giornalisti, che cosa ha fatto? Ha portato le mani dietro la schiena, facendo finta di essere ammanettata. Cioè questa demonizzazione dello Stato ebraico, anche se lì si trovava a Parigi, c'erano i poliziotti di frontiera francesi, e non lei ha fatto finta di essere ammanettata, come ha fatto un altro della flottiglia che ha fatto finta di essere ammanettato. Quindi l'idea che è passata, una povera ragazza che era andata con la flottiglia per portare cibo ai poveri palestinesi, è stata espulsa dai cattivoni dello Stato di Israele e addirittura portata a Parigi ammanettata. Vedete, c'è questa normalizzazione dell'odio. Normalizzazione. E tutto parte da lì, sono tante piccole cose, sono tanti piccoli, tanti piccolissimi segnali. E oggi considerate che dei turisti israeliani si vedono negare una prenotazione semplicemente perché in un determinato albergo o in determinati alberghi non vogliono turisti israeliani. Ci sono turisti israeliani che non si possono far riconoscere in quanto tali perché certi ristoratori non li vogliono all'interno delle loro attività. Il boicottaggio, anche se poi è un boicottaggio per modo di dire, no, perché oggi sono talmente tante le aziende che hanno in qualche modo a che vedere con il governo israeliano, con la politica economica israeliana, che questo boicottaggio è solo di facciata. Ecco, capire che esistono, possono esistere due pesi e due misure. E qui adesso entro in una storia che probabilmente, ripeto, probabilmente molti non conoscono o se conoscono magari l'hanno dimenticata. Dunque, vi ricordate, correva l'anno, se non erro, 1982 e si parlava di questa crisi che aveva riguardato Argentina e Inghilterra per le Falkland. Allora, le Falkland sono queste isole che si trovano al largo dell'Argentina e sono isole inglesi, ma l'Argentina ne rivendicava il possesso. Stiamo parlando chiaramente di una cosa avvenuta nel 1982. Diciamo che in quel periodo l'Argentina aveva si trovava a fare i conti con una grossa crisi

0: economiche, c'era una giunta militare al governo del paese e il governo era guidato dal generale Galtieri e decise insieme ai componenti del governo di ravvivare il sentimento nazionalista argentino occupando le Malvinas. Quindi ci fu questa occupazione e le truppe argentine sbarcate in grande numero su queste isole ebbero ben presto la meglio sulla piccola guarnigione britannica che era presente sul posto e di fatto conquistarono le Falkland e le ribattezzarono Malvinas. Ci furono dei confronti, delle discussioni, perché tutto si pensava meno che l'Inghilterra, che all'epoca aveva come primo ministro la Thatcher, facesse partire la sua flotta per andare a riconquistare quel pugno di rocce in mezzo al mare. Eppure l'Inghilterra lo fece. Partirono, ci furono delle battaglie importanti, ci fu per esempio, addirittura partì con una portaerea, l'Inghilterra partì con una portaerea, venne affondato l'incrociatore argentino Belgrano che determinò la morte di 330 argentini. Qualche giorno dopo ci fu l'affondamento di una nave da guerra britannica, anche lì con circa 200 morti. Poi insomma alla fine gli argentini furono costretti ad arrendersi, però quella storia in realtà non è mai finita, mai, c'è sempre stato questo odio profondo, cioè le argentine continuano a rivendicare le isole come proprie, per gli inglesi quello è un discorso chiuso e basta. Ebbene, dopo la vittoria dell'Argentina contro l'Inghilterra, quindi una vittoria che andava ben al di là del semplice evento sportivo. I giocatori argentini a fine partita sono andati sotto il settore dei tifosi argentini con uno striscione scritto Las Malvinas son Argentinas, quindi quelle isole sono nostre. Ora vorrei far presente una cosa. Durante l'ultimo campionato europeo, due giocatori spagnoli, Rodri e Morata, sono stati squalificati per una partita solo per aver cantato la canzone Gibilterra è spagnola. Allora, in quel caso, sono stati squalificati. Una partita, sono rimasti fuori dall'europeo. Questo perché la FIFA vieta qualunque tipo di manifestazione politica da parte dei giocatori, questo sia tramite braccialetti, magliette, striscioni, cori. Nel senso, tu giochi a pallone e devi pensare a giocare a pallone. Ora gli argentini hanno esposto questo striscione e non è successo assolutamente nulla. Ora mi chiedo, è ancora credibile il calcio mondiale? Cioè, siamo ancora disposti a pensare, a credere che il governo del calcio mondiale renda credibile questo sport? Qui si parla veramente di due pesi e due misure, perché l'oggetto del contendere è esattamente lo stesso. Si parla di una terra, nel caso di Gibilterra inglese, ma rivendicata dalla Spagna, Nel caso delle Malvinas o Falkland si tratta di una terra inglese ma rivendicata dall'Argentina, solo che se gli spagnoli rivendicano Gibilterra vengono squalificati, se gli argentini rivendicano i Falkland che chiamano Malvinas nessuno dice nulla.
1: RTR 99, ti ricordi? Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
8: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
6: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:33 minuti primi. Qualche secondo vi dico che più tardi affronterò il discorso di Mario Roggero, diciamo dopo le 9. Ok, così più o meno avete un'idea. Invece volevo segnalarvi questo, perché poi quando si parla di questo argomento qualcuno può pensare che io abbia ormai dei preconcetti. E allora, a Roma hanno acquistato, il Comune di Roma ha deciso di acquistare degli autobus elettrici, quindi è stata fatta un comunicato, Roma che finalmente entra nell'era della mobilità elettrica, quindi inaugurazioni. Poi arriva il caldo, quello di questi giorni, e ormai è un mese che fa caldo, e ci si rende conto che i mezzi elettrici sono inutilizzabili, perché l'utilizzo dell'aria condizionata abbrevia e di tanto la durata delle batterie. Quindi i mezzi non possono percorrere quel numero di chilometri per il quale erano stati acquistati, e quindi devono tornare ai depositi in modo da poter ricaricare la batteria. Quindi i mezzi pubblici che avrebbero dovuto regalare a Roma un'aria più pulita sono di fatto inutilizzabili. Questo, signori, ci deve far riflettere sulla vera utilità dei mezzi elettrici e soprattutto sulla tecnologia dei quali questi mezzi dispongono. Perché il 5 giugno 2023 Patanè, assessore alla mobilità, scriveva: abbiamo approvato in giunta l'affidamento ad ATAC dell'acquisto di 411 autobus elettrici che sostituirà un quarto della flotta aziendale. L'anno dopo, ancora Patanè, l'arrivo dei bus elettrici ci consentirà di compiere un grande passo in avanti sulla strada del rinnovamento radicale della flotta ATAC, che sarà più ecologica, moderna e confortevole a beneficio della qualità e dell'efficienza del trasporto pubblico e della sicurezza dei cittadini. Poi c'è stato questo grande evento a fine 2024 a Piazza Mancini per l'arrivo dei primi 10 autobus della fornitura, e sempre Patanè: i nuovi bus comportano poi una nuova organizzazione aziendale con l'elettrificazione dei depositi e nuovi modi di trattare i nuovi mezzi. Ad esempio, stiamo elettrificando il deposito Portonaccio. Signori, la verità, che è molto semplice, è una cosa che noi possiamo testare sulla nostra pelle ogni giorno, va bene? Immagino, e vi faccio un esempio, immagino che a casa molti di noi abbiano una aspirapolvere a batteria, ok? Ci sono quelli che hanno speso cifre stratosferiche per quella che viene considerata la Rolls Royce dell'aspirapolvere a batteria, e ci sono quelli come il sottoscritto che hanno detto: con quello che io pagherei per comprare un aspirapolvere a batteria marca che non nomino ma che potete ben immaginare, con un settimo, un ottavo del costo io mi compro un aspirapolvere a batteria che funziona praticamente nella stessa identica maniera, probabilmente avrà un 10% di potenza in meno, ma la pago 100 euro invece di 800 euro, ok? Ora, l'aspirapolvere a batteria, tutte le aspirapolvere a batteria possono funzionare con potenze crescenti. Ad esempio, la mia aspirapolvere a batteria, a casa ne ho due, avendo un cane, quindi bisogna passare spesso l'aspirapolvere in casa perché il cane perde peli. Solo, credo che sia solo il barboncino e un'altra razza di cane non perdono peli, ma insomma, chi c'è i cani in casa sa perfettamente di che cosa sto parlando. E se io utilizzo la mia aspirapolvere a batteria alla potenza minima, mi dura un'ora. Se la utilizzo alla potenza media, mi dura 40 minuti. Se la utilizzo alla potenza massima, mi dura 20 minuti. Ma non è che devi essere uno scienziato per capire una cosa di questo genere. Maggiore potenza usi, maggiore sarà il consumo di batteria, minore sarà la durata del funzionamento di quell'oggetto. Cioè non è che sto parlando di qualche cosa di astruso, ok? Sto parlando di una cosa reale. Questo vale anche per i motori elettrici, quindi i motori a batteria. Quindi una batteria che in condizioni ottimali ti permette di percorrere, ipotesi, 400 km, dico un numero così, a seconda della temperatura esterna, a seconda dell'utilizzo di determinate funzioni dell'auto, che chiaramente consumano energia e quindi vanno a utilizzare l'energia della batteria, questo si traduce in una minore percorrenza. Quindi tutta una serie di fattori: velocità, aria condizionata, anche l'utilizzo dei finestrini elettrici, l'utilizzo della lucina interna, ricarichi la batteria del tuo cellulare. Signori, lì ci sono delle batterie e tutto quello che funziona in macchina deriva dalla capacità del cumulo di queste batterie. Tu più energia utilizzi, meno chilometri percorrerai. Non mi sembra una cosa così difficile. Questo è successo con i mezzi elettrici. Tu su un mezzo elettrico, su un autobus deve esserci l'aria condizionata. Se fai funzionare l'aria condizionata, i mezzi elettrici percorrono molti meno chilometri. Ed è quello che chi c'ha una macchina elettrica vive quotidianamente. Cioè, voi che avete un'auto elettrica, e ci sono delle persone che possiedono un'auto elettrica, utilizzano un'auto elettrica, voi sapete perfettamente che se utilizzate l'aria condizionata avrete molti meno chilometri a disposizione come autonomia. Io l'esempio che faccio in continuazione per dirvi che questa è una tecnologia antiquata, obsoleta, e non è neanche detto che sia una tecnologia che potrà raggiungere livelli di perfezionamento tale da essere utilizzata da tutti. O meglio, potrebbe anche esserci un domani quando le batterie potranno ricaricarsi in 5 minuti e ci sarà una rete di distribuzione elettrica che permetterà di utilizzare enormi potenze per poter ricaricare in breve tempo le batterie. Ma allo stato attuale, io l'esempio che faccio sempre è questo, e vi prego di confrontare la vostra esperienza con il mio racconto, ok? Immaginate di comprare un'auto elettrica, una bella auto elettrica, quindi non una piccolissima utilitaria, ok? Perché quelle possono avere un loro perché, ma una bella macchina elettrica, bella, bella. Sapete, di queste dalle linee filanti, lucidissime, iper tecnologiche, iper connesse, mamma mia, belle, belle, belle. Prezzo, una macchina, 70-80 mila euro, mamma mia, auto elettrica. Beh, bella, bella. Esci dalla concessionaria, nel silenzio più totale, come accende un ferro da stiro che non fa rumore, no? Una cosa è, capito? Fai che è una favola. Poi però, dopo un po' che utilizzi l'auto elettrica, dopo il naturale entusiasmo iniziale, inizi a fare i conti con, primo, il costo della ricarica, perché anche qui noi non abbiamo una reale capacità di comprendere quanto possa costare l'energia elettrica. Lo sapete perché? Perché non la paghiamo subito come facciamo dal benzinaio. Cioè, noi andiamo a fare il pieno, 70 euro, tasci tu a 70 euro di pieno, mortasci, cioè ti togli materialmente 70 euro, ok? Quando tu arrivi a casa e è buio, accendi la luce, non vedi il contatore che gira. A distanza di 2 mesi ti arriva la bolletta, poi puoi fare attenzione a consumare meno, capito? Quando metti la roba in lavatrice, cioè la lavatrice va, consuma, ma non te ne accorgi, capito? La lavastoviglie, il frigorifero che funziona in continuazione, ricarichi il cellulare, non te ne accorgi, capito? Non lo fa. Quindi pensi che costi poco caricare le batterie della macchina. Alla luce dei fatti ti rendi conto che l'auto elettrica non è più conveniente di una tua benzina, ed è, nonostante l'allucinante costo del gasolio, non è neanche così conveniente rispetto ad un'auto a gasolio. Ma poi c'è un altro problema: cominci a capire e cominci ad andare in giro con le chiappette strette, perché poi ci torni a casa o non ci torni? Cioè, nel senso, con questa autonomia riesci a tornare a casa? E ammesso che riesci a tornare a casa, la troverai una colonnina dove poter ricaricare? Tutta una serie di problemi. Questo diventa un assillo per un comportamento che tu vedi sta gente che ha speso 70-80 mila euro a 80 all'ora sulla corsia di destra, che non fanno un sorpasso neanche se davanti hanno una Renault 4 del 76 col vecchio col cappello al volante che va a 60 all'ora. Il sorpasso? Ma stai scherzando? Cioè, tu una macchina elettrica che fa un sorpasso, cioè che si deve buttare sulla corsia di sorpasso a sinistra mettendo la freccia consuma. Devo mettere la freccia consuma. Devo accelerare e tu vedi subito tutti questi schermi che ti pim pim pim pim, da cazzo vai, è una rallenta, guarda che te fermi. È una disperazione, ragazzi. È una disperazione. Cioè, uno che acquista una macchina elettrica viene bullizzato. Cioè, viene bullizzato dalla macchina stessa. Tu fai, vai, è come andare in giro col vecchio con la Renault 4, la stessa, vecchio col cappello con la Renault 4, la stessa identica cosa, succede la stessa identica cosa. Ecco, questi sono i vantaggi dell'elettrificazione del parco autobus qui a Roma. Vabbè, e aspetta qualche... Ah vabbè, ma qui ragazzi, ma non credo sia neanche paragonabile un'auto a gasolio di 20 anni fa con un'auto elettrica di oggi. Mille volte meglio l'auto a gasolio. Dunque, sono un autista che non faccio il nome. Dunque, due chicche a proposito dei bus elettrici. La prima è che, vedendo un consumo eccessivo di batteria, hanno impostato l'aria condizionata a 25 gradi, praticamente nulla. La seconda è che, per colpa delle corse perse per questo problema, noi autisti nell'ultimo stipendio ci siamo visti decurtare 125 euro che prendiamo ogni mese nel caso raggiungiamo i chilometri previsti. Non avendole raggiunti per colpa di questa stronzata, oltre a derogare un servizio scadente, ci rimettiamo anche i soldi. Ma amico mio, ma tu non sei contento di aver contribuito a salvare il pianeta? Tu pensa che ogni volta che ritorni al deposito perché il tuo autobus altrimenti l'avresti dovuto spingere, tu hai salvato il pianeta. Cioè, tu pensa, te lo dico Pino, adesso ho fatto il nome, scusami, tu pensa che Greta Thunberg potrebbe chiedere di accoppiarsi con te proprio perché tu hai contribuito a salvare il pianeta, e di questo non sei contento? E di questo non sei contento? Qui c'è gente, ragazzi, cioè qui dice gente disperata che non sa come dire. Infatti comincio a cercare le colonnine. Mercoledì ho aiutato dei ragazzi a Focene, ho fatto ricare la macchina al mio studio, poi siamo andati a Fiumicino a cercare le colonnine, impossibile, oppure rotte oppure occupate, hanno perso il traghetto, hanno dovuto dormire in bed and breakfast, quindi la loro idea di risparmio è finita. Ma sai che ti dico? Ma sti cazzi! Cioè, ti sei comprato l'auto elettrica? Resti a piedi? Ma sti cazzi! Cioè, non me ne può fregare di meno. Me ne può fregare di meno. Cioè, non... Io dico la verità, cioè, quando li vedo per strada 60-70 all'ora così inchiodati, a volte con i finestrini aperti, perché poi quando comincia l'autonomia a scarseggiare chiudono l'aria condizionata. Hanno comprato una macchina, pensa, hanno comprato una macchina da 80.000 euro pensando di ottenere il massimo, e ci hanno gli stessi vantaggi della macchina di stalle olio. Ve la ricordate la macchina di stalle olio, quella che si metteva in moto con la manovella da davanti? Ecco, siamo esattamente a questi livelli. Vabbè, mi dicono tra l'altro che le razze di cani che non perdono pelo, oltre ai balboncini, ci sono i maltesi e il lagotto. Cioè, il maltese e il lagotto, guarda, il maltese l'avevo sentito, del lagotto, che peraltro è bellissimo, non è la prima volta che lo sento, però insomma, evidentemente se me lo scrivi è vero, anche se, e qui ragazzi chiedo scusa, ma dico sempre che se uno sceglie di prendere un cane, allora, a meno che non ci siano necessità particolari, e allora in quel caso alzo le mani ed è giusto spendere per comprare un cane di una determinata razza. Ma se ci sono esigenze particolari, se non ci sono esigenze particolari, i canili, e se proprio volete conquistarvi il paradiso in un canile, un cane non giovanissimo. L'ho detto altre volte e continuo a dirlo. Prendere in casa un cane che ha 7, 8, 9 anni e che ha passato parecchi anni dentro una gabbia in un canile, portarlo in casa significa rendersi conto del vero significato della gratitudine.
3: RTR 99
4: ti ricordi? Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
4: Autoimport a Roma dal 1957.

0: Contro i ladri, non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 8:53, minuti primi e qualche secondo. Siccome io rispetto veramente le idee di tutti, soprattutto quando vengono presentate con grande educazione, da parte di un nostro amico, il quale non dico il nome ma non è importante, che lavora per una casa automobilistica che produce auto elettriche, della quale non faccio il nome. Buongiorno Luca, lavoro per e passo ore alla guida sul raccordo con aria condizionata sempre accesa. Ti porto un dato reale: dopo circa 6 ore di guida continua il consumo è stato intorno al 35%. L'impatto del climatizzatore su un'auto elettrica è molto più contenuto di quanto si pensi, soprattutto rispetto ai vantaggi complessivi in termini di efficienza e costi di gestione. Capisco i dubbi, ma basarsi su esperienze concrete è diverso dal ripetere convinzioni diffuse. Vale la pena informarsi bene prima di trarre conclusioni. Buon proseguimento. Allora, amico mio, avrai notato, ho evitato il nome dell'azienda per la quale lavori, che è questa casa automobilistica. Ho evitato anche il tuo nome per evitare che tu possa essere in qualche modo riconosciuto. Allora, dici una cosa: costi di gestione. Allora, ti parlo per aver chiesto, essermi informato e confrontato. Allora, è vero, un'auto elettrica ha, in termini di tagliandi, costi praticamente azzerati, perché chiaramente non essendoci un motore vero e proprio, un motore endotermico, quindi non c'è il cambio dell'olio, tutte queste cose non ci stanno, ok? Quindi i tagliandi, se così vogliamo chiamarli, sono più legati, che so, al materiale di consumo, diciamo i freni, i pneumatici e cose di questo genere. Quindi sicuramente sotto questo punto di vista è più conveniente. Ma se tu mi dici che con la tua auto, dopo 6 ore di guida continua e con aria condizionata, con batteria carica al 100%, dopo 6 ore di guida continua con aria condizionata, tu hai consumato praticamente un terzo della capacità della batteria, Daniele, ti voglio bene, ma non te credo. Allora, io ho parlato con decine di persone che possiedono anche un'autovettura come della casa automobilistica per la quale tu lavori. Ho parlato anche con persone che possiedono auto tedesche elettriche, ho parlato con persone che possiedono auto cinesi elettriche. Devo dire che l'azienda per la quale tu lavori è quella che è più strutturata, ok? Sicuramente, anche se a livello tecnologico è rimasta indietro rispetto a quelle aziende che automobilistiche, case automobilistiche, che sono affacciate sul mercato da minor tempo. Però se tu mi dici una cosa di questo genere, e o sei uno che c'ha una macchina magica, perché tutti quelli che hanno l'auto elettrica, tutti quelli che hanno l'auto elettrica ti dicono i vantaggi sono sicuramente questi, e ci sono dei vantaggi, ma lo svantaggio principale è quello legato all'autonomia, e tu non sai mai quanto possa essere la vera autonomia, perché varia a seconda della velocità, e sono variazioni molto più altalenanti rispetto a quelle di un'auto a benzina. Ti faccio un esempio: se io mi faccio un pezzo di autostrada a 130 km all'ora con la mia auto, più o meno mi attesto intorno ai 14 km al litro, 14-15 al litro, 14 più o meno, ok? E che io utilizzi l'aria condizionata o meno, il consumo in più di carburante è irrisorio. Se io scendo di velocità, e quindi quel tratto di strada invece di farlo a 130 la faccio a 90, dai 14 al litro io posso arrivare a 17-18, ok? La differenza con l'auto elettrica è che se io passo da 90 a 130 km all'ora, il consumo di batteria è più che doppio. Cioè, quindi c'è un limite tecnologico in termini di utilizzo che è evidente. Io poi, come amo ripetere, non è che io sia contrario all'auto elettrica. Anzi, un esempio che ho fatto tempo fa è che per l'uso che ne fa mia moglie dell'auto, potrebbe anche acquistare un'auto elettrica. Lei fa talmente pochi chilometri al giorno e quindi potrebbe addirittura, pur non volendo ricaricare l'auto a casa, con una utilitaria, guarda, ti dico pure la marca, non ti dico neanche una 500 elettrica che già c'ha un costo importante, una LEAP, ok, macchinetta cinese, a scatoletta, ok, diciamo che con l'autonomia di quella autovettura, di quella vetturetta, lei potrebbe fare tranquillamente 2 settimane per i chilometri che fa lei al giorno. Quindi una volta ogni 2 settimane potrebbe trovarsi una colonnina, ricarica la macchina, sta lì ferma 3 ore, 4 ore, quello che vuole, 5 ore per caricare la macchina, e va avanti. Quindi non è che è sbagliato il concetto di auto elettrica, è l'imposizione dell'auto elettrica. Io su quello ho sempre discusso, ok? Poi resta il fatto, amico mio, che tu lavori per una casa automobilistica, ci mancherebbe altro, non è che ne puoi parlare male, ma se te decidiamo di andare in vacanza e partiamo insieme, io con la mia ibrida e tu con la tua macchina, e decidiamo di vederci in Salento, partiamo insieme. Io arrivo in Salento, faccio il check-in in albergo, partiamo la mattina alle 6, ok? Io più o meno all'1 sto in albergo, faccio il check-in, vado al mare, mi faccio il bagno, sulla spiaggia mi faccio uno spaghettino con le cozze, dopodiché vado in camera, mi poso un paio d'ore, poi torno, mi faccio un altro bagno, vado a cena, faccio una fritturina, poi dopo cena esco dal ristorante e tu sei appena arrivato. È la verità.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: RTR 99.
10: Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:05 minuti primi e qualche secondo. Intanto saluto Maurizio che ci ascolta da Milano e mi manda la foto di alcuni manifestanti, non ho ben capito esattamente cosa facciano, però dice: se qualcuno di questi ascoltassero la vostra trasmissione, forse capirebbe che futuro aspetta. Vabbè, poi varie considerazioni che avete fatto sull'auto elettrica. Devo dire che anche tra gli utilizzatori dell'auto elettrica ci sono quelli che tornando indietro rifarebbero la stessa scelta e ci sono quelli che invece ritengono di aver preso una fregatura. C'è per esempio un ascoltatore che dice: io dunque carico, ho il diesel e l'elettrico, carico l'80% in 20 minuti, anch'io ero scettico, mi sono ricreduto. Ma non è che io non voglio credere a quello che dici, per carità, cioè io ci credo, ma è un po' come quello che ti dice: sai, io ho fatto casello Roma-Napoli in 58 minuti. Ci credo? Sì, ci credo se me lo dici, ma dobbiamo considerare tutta una serie di fattori che vanno ad incidere sul tuo racconto. Se tu mi dici che hai un'auto molto potente che ti permette di raggiungere velocità importanti, lascia perdere il fatto che il codice non ti permette di andare oltre 130, facciamo finta che non ci sia il codice, va bene? Facciamo finta che tu possa andare alla velocità che vuoi. Ora, Roma-Napoli, casello, saranno più o meno a occhio e croce 200 km, diciamo che siano 200 km, poi se so un po' di meno, però facciamo finta che siano 200 km, ok? Se tu mi dici che fai casello, Roma-Napoli, 200 km, significa che sei andato a 200 km all'ora, ok? Il che vuol dire che tu hai mantenuto una media di 200 km all'ora e significa che come velocità di punta sei andato spesso a più di 200 all'ora, perché sarai entrato al casello, no? Avrai raggiunto la velocità, ti sarà capitato un intoppo, un sorpasso, una cosa. La base è che tu hai potuto mantenere una velocità media di 200 all'ora. Ciò significa che sei andato a 210, 220, più o meno è quello. Dice: è possibile? Certo che è possibile. Certo che è possibile, ma quindi non ci deve stare traffico, capito? Lo stesso vale per te che mi dici: io ricarico l'80% in 20 minuti. Ma scusa, ma fammi capire una cosa. Ma una batteria, la capacità di carica di una batteria, di un pacco batterie, è un tot, ok? Se tu hai una potenza impegnata per caricare quel tot, e la potenza impegnata è enorme, a parte il fatto che le cariche veloci distruggono le batterie, ma tu devi avere una potenza enorme per caricare l'80% del tuo pacco batterie in 20 minuti, ma devi avere una potenza enorme di base. E sta potenza enorme di base tu a casa non ce l'hai, nelle colonnine, ammesso che ci siano le cosiddette super fast, ultra fast, quello che è, l'energia la paghi una somma folle. Cioè, se mi vuoi convincere della bontà dell'acquisto dell'auto elettrica dicendomi: io ricarico in 20 minuti l'80% della batteria, tu devi dire: il mio pacco batterie è, da ipotesi, 100 kW, ok? E io carico ad una colonnina con che c'ha 1000 kW a disposizione, quindi eroga 1000 kW. Ciò significa che io posso caricare le batterie in pochissimo tempo, perché la potenza impegnata è enorme. Ora, io per carità posso credere a tutto quello che volete voi, e vi dirò di più, cioè io sono disposto anche a credere a tutte le cazzate possibili ed immaginabili, e però poi metterle in atto è un altro discorso.
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
1: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027, e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
8: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi. Infissi per la vita.
9: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.
1: RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:16, minuti primi e qualche secondo. Come vi avevo preannunciato, cerchiamo un po' di parlare della vicenda di Mario Roggero. E questa è una cosa che comunque ha colpito un po' tutti quanti noi, no? Perché si passa da una posizione all'altra con estrema facilità, ma vi dirò di più, anche con estrema fragilità, perché più di qualcuno sta cercando di presentare la vicenda del gioielliere Mario Roggero, vi ricordo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver sdraiato in maniera definitiva ed aver regalato un cappottino di mogano a due criminali e un soggiorno in ospedale al terzo. E si parla addirittura di demagogia. Cioè, prendere, non dico le parti del gioielliere, ma analizzare quello che è avvenuto sia demagogia. Cioè, perché, vedete, la cosa fondamentale da capire è che non bisogna parlare di legittima difesa. Io sono il primo a riconoscere che Mario Roggero non abbia agito per legittima difesa. Se li avesse accoppati all'interno della gioielleria, se li avesse uccisi anche tutti e tre all'interno della gioielleria durante la rapina, quella sarebbe stata legittima difesa. Questa non lo è. Quindi Mario Roggero ha reagito ad una rapina nei momenti immediatamente seguenti alla rapina stessa e si è comportato in una maniera che alcuni considerano da giustiziere. Alcuni dicono che provare a prendere le parti di Mario Roggero sia legalizzare il Far West. Nessuno ha preso in esame il fatto che in quei momenti ad un essere umano si può spegnere la luce della ragione. Ed è strano come per altri racconti, per altre situazioni, invece si sia invocata sempre l'incapacità di intendere e di volere, cioè il fatto che una persona abbia potuto

Il problema di Mario Roggero è uno solo. Mario Roggero rappresenta tutto quello che a sinistra viene considerato nefasto o negativo. Mario Roggero è un commerciante, se vogliamo un piccolo imprenditore, economicamente benestante, possiamo definirlo così, con una famiglia unita, una moglie, quattro figlie, i figli che lavorano con lui. Quindi rappresenta quella parte buona e sana che con il suo lavoro ha contribuito a costruire l'Italia. Poi qualcuno dirà, però Mario Roggero era un violento perché 20 anni fa ha minacciato il genero. Allora, 20 anni fa Mario Roggero ha commesso un errore. Dunque, il fidanzato della figlia, che non era il genero, potenzialmente avrebbe potuto esserlo, ma non era il genero, il fidanzato della figlia, spalleggiato dalla famiglia, era il responsabile di una relazione tossica. Mario Roggero ha quattro figlie, ok? Una di queste figlie era, possiamo definire, ostaggio di questa relazione tossica. Mario Roggero, da padre, attenzione, da padre, perché quando vi dicevo che Mario Roggero incarna la figura della persona per bene, da padre, rendendosi conto dei pericoli che stava correndo la figlia, ha preso la pistola regolarmente detenuta ed è andata a casa del ragazzo della figlia, affrontando questo tizio e la sua famiglia, minacciandoli, dicendo che se si fosse riavvicinato alla figlia lui l'avrebbe ammazzato. Per quello che ha fatto ha patteggiato una condanna a 2 mesi per minacce. Quindi direte, ha dei precedenti come uomo violento? Vi chiedo, un padre che difende la propria figlia in questo modo, un padre che difende la propria figlia in questo modo, un padre che si rende conto della figlia che è in pericolo, può essere considerato un uomo violento? Io lo chiedo a voi che siete all'ascolto in questo momento, perché quelli che dicono però lui è stato condannato per minacce, vi ho spiegato anche che cosa era successo e lui ha riconosciuto il suo errore e ha patteggiato 2 mesi di reclusione, quindi è stato condannato per quelle minacce. Ma lo chiedo a voi, cioè, per capire qual è la distanza tra voi e Mario Roggero e per capire da che parte potreste stare, io vi chiedo, secondo voi quella condanna è da esibire con vergogna o con orgoglio? E io credo che sia una condanna ad esibire con orgoglio. Un padre che mette sul piatto della bilancia la propria fedina penale per difendere una figlia che è invischiata in una relazione tossica, è un cittadino da condannare? Sì. È un padre da condannare? No. Questa è la prima spiegazione. Ok? Riguardo alla pistola che invece aveva, era regolarmente detenuta, ma poteva usarla solo all'interno del negozio, quindi non avrebbe potuto portarla all'esterno. Quindi quando qualcuno dice ha commesso un altro reato, certo, naturale, ma invece io non vi sto parlando dell'innocenza di Mario Roggero, io vi sto parlando dell'entità della condanna. Vi sto tentando di spiegare perché secondo me è sbagliata

0: condanna. Perché poi noi dobbiamo considerare anche un discorso legato alla proporzionalità. Vi ricordate quando è stato ucciso il carabiniere Mario Cercello Rega? Quello che lo ha spanzato, quello che lo ha sbudellato, sta ai domiciliari e si è preso 10 anni e ha passato gran parte dei domiciliari a casa della villa della nonna a Fregene. Un uomo di 72 anni che ha lavorato una vita va in galera e a 72 anni, una condanna a 14 anni e 9 mesi, praticamente è una condanna all'ergastolo. Cioè, vedete, il segnale che si dà ai delinquenti è questo: se io commetto un crimine, poi esco in strada, a quel punto sono salvo. Che abbia il bottino, non ce l'abbia, ma quando dicono il colpo non è riuscito, alla fine, ragazzi, il colpo è riuscito, perché il bottino i delinquenti non lo hanno portato a casa, ma lo hanno fatto ad avere ai loro familiari, perché la provvisionale finora che è stata consegnata dalla famiglia Roggero alle famiglie dei tre è stata di 780.000 euro, ma c'è una richiesta di 3.300.000 euro. Vi sembra una cosa giusta? Vi sembra una cosa giusta che un lavoratore che resta vittima sul luogo di lavoro, la famiglia percepirà dallo Stato un risarcimento massimo di 14.500 euro. È il decreto 75 del 2023. Le famiglie dei delinquenti incasseranno molto, ma molto di più. Un uomo che ha subito quello che ha subito nel corso della sua vita in termini di rapine e che ha reagito in quel modo, la vita di quest'uomo non è stata presa in esame. La paura che ha determinato la reazione di Mario Roggero, lo spegnimento, il blackout del cervello in quel momento non è stato preso in esame. Vi rendete conto che, per quanto brutto possa essere, quelle persone che hanno rapinato Mario Roggero, se non fossero state sdraiate da Mario Roggero, avrebbero continuato la loro attività criminale e probabilmente avrebbero fatto del male ad altre persone. Pensateci a questo, per favore, ragionateci, riflettete. Anche Sergio Mattarella, che ha richiamato il ministro della giustizia Carlo Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia. Signori, allora, la concessione della grazia è competenza solo ed esclusivamente del Presidente della Repubblica. Questo è confermato da una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 200 del 2006. Ciò significa che la grazia in Italia può essere concessa solo dal Presidente della Repubblica. Ma per far sì che la Presidenza della Repubblica prenda in esame la concessione di una grazia, questa può essere presentata da chiunque. Il ministro Nordio, in quanto ministro della giustizia, si è fatto carico di una richiesta che sarebbe stata poi presentata alla Presidenza della Repubblica, ma Sergio Mattarella, dopo quello successo con Nicola Minetti, ha detto: fermo, ci devo pensare io. Ho capito, ci devi pensare a te, ma se te ci pensi, io faccio in modo che tu ci possa pensare. E non si tratta di una mancanza di rispetto nei confronti del presidente Sergio Mattarella, ma si tratta di sentire, sposare, portare a livello istituzionale quello che è un sentimento popolare. Vi vorrei far ascoltare una cosa che secondo me non ve la faccio ascoltare, preferisco non farvela ascoltare, perché ci sono persone che sono arrivate a dire: quando subite una rapina non dovete reagire, fatevi rapinare, in modo che in questo modo non potranno esserci vittime. Lascio perdere quello che ha dichiarato Ilaria Salis, cioè non me ne può fregare di meno quello che dicono. Io vi dico solo, voi dovete riuscire a capire se in questa storia, in questa situazione, e ripeto, Mario Roggero doveva essere condannato. È chiaro che Mario Roggero non è innocente, ha commesso un qualche cosa che non avrebbe dovuto fare, ok? Ma dovevano essere presi in esame tutta una serie di parametri che invece non sono stati considerati. E allora, per capire da che parte stare, per capire se siete a favore della grazia per Mario Roggero, voi dovete solamente sapere, ma io mi identifico più in uno di quei criminali o più in Mario Roggero? Sta a voi stabilire da che parte stare. Sta a voi stabilire chi è la persona che maggiormente risponde al vostro essere, al vostro comportarsi. Tutto lì. Da che parte state? State dalla parte dei criminali, anche se sono stati giustiziati, o state dalla parte di Roggero, che ha reagito in un momento in cui il cervello non riusciva più a ragionare in maniera limpida? Io sto con Mario Roggero per questo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Mi manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8,000. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9,950 su Fiat.it.

0: unica sede.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:39 minuti primi e qualche secondo prima di affrontare un altro argomento. Volevo salutare immediatamente Arturo Di Cola, l'azienda agricola Di Cola. Arturo oggi non può intervenire perché ha mal di gola, proprio non ha voce. Cioè, se parlate con Arturo lo sentite. Allora dico, vabbè, ci penso io a parlare dell'azienda agricola Di Cola che si trova a Roma in via di Casalselce 491. Alcune caratteristiche dell'azienda agricola Di Cola. Intanto carni e formaggi veramente a chilometri zero, nel senso carne e formaggi sono prodotti direttamente dagli allevamenti di Cola. I formaggi tutti, la carne c'è qualcosa che arriva dall'estero perché ci sono alcune richieste particolari per chi vuole, non so, c'è chi vuole la carne argentina, chi vuole la rubia gallega, insomma c'è un frigorifero a parte, quella chiaramente non è produzione di Cola, per il resto comunque è tutto di loro produzione. E ci sono tante offerte e quindi pacchi già pronti, ma poi voi quando andate potete scegliere veramente quello che volete, perché ci sono 20 metri lineari di bancone tra carni e formaggi, e poi la certezza di mangiare un alimento sano, e questo secondo me è importante per la nostra salute e per la salute dei nostri cari. Poi sai, la soddisfazione, io dico spesso che quando tu compri al supermercato una fettina, la metti in padella e ti rendi conto, ah, faccio sta bella fettina, poi ti rendi conto che la fettina diventa la metà, mettete la fettina di Nicola in padella e resta la fettina, quindi questo vuol dire chiaramente che l'animale non ha mangiato alimenti che tendono a gonfiarlo, soprattutto non vengono utilizzati antibiotici negli allevamenti di Cola. Via di Casalselce 491, il punto vendita, c'è anche la braceria annessa, dovete sempre prenotare, 06 69 31 81 14, ripeto, via di Casalselce 491, oppure telefono 06 69 31 81 14, e se volete sapere di più c'è il sito azienda agricola dicola.it, ripeto, azienda agricola dicola.it. Quindi salutiamo Arturo, speriamo che si possa rimettere in frettissima. Insomma, Arturo è una pellaccia, quindi sicuramente la prossima settimana già sarà qui con noi e magari ci parlerà anche di qualche offertina, perché ogni tanto Arturo c'ha, no, questo fatto che si inventa delle offertine. Comunque a me piace che in tanti siate dalla parte di Roggero, e vi dirò, mi fa anche piacere che attraverso la radio voi possiate venire a conoscenza di alcune cose che raccontate solo in parte possono poi determinare un'idea completamente diversa. Per esempio la vicenda della condanna di 20 anni fa cioè, va spiegata, va raccontata, no? Perché se dice è Mario Roggero è un violento perché è stato denunciato, ha patteggiato una condanna per minacce, se io dico una cosa di questo genere, cavolo, porca miseria, allora significa che c'è uno storico, significa che come uomo era comunque propenso alla violenza, poi invece vai a guardare i motivi che lo hanno portato ad una condanna. Guardate che io mi reputo una brava persona, ok? Eppure nel corso della mia vita io ho avuto qualche disavventura con la giustizia. Io, poiché, come mi piace ripetere, io ho qualche scheletro nell'armadio, ma l'armadio ha le pareti di vetro trasparente e soprattutto gli scheletri sono lì perfettamente in ordine, lavati e puliti. Io da ragazzo, sia chiaro, da ragazzo ho preso due diffide legate a questioni di calcio. Ok, due diffide. Motivi? Rissa. Tanto lo sapete, io quando andavo allo stadio pure per far botte. Ero ragazzo, sono cresciuto in curva, ho sempre detto, fatta botte senza alcun problema, le sottate, le ho prese. Due diffide. Dice, ma è una cosa della quale vai orgoglioso? No, non è che vado orgoglioso. Dice, ma tornando indietro, io quello che ho fatto nella vita, rivendico tutto quello che ho fatto nella vita. Chiaramente metto sul piatto della bilancia il fatto che una cosa di questo genere possa capitare. Mi sono preso due diffide. Poi quello per quanto riguarda lo sport, lasciamo perdere la politica, e varie denunce, vabbè, e poi c'è stata pure qualche condanna, e senza stare ora a entrare nel merito, ma sempre per reati di opinione, signori, io quando sono stato condannato, io quella condanna per reati di opinione, io comunque me la porto come una medaglia. Dice, hai commesso un errore se sei stato condannato? Certo che ho commesso un errore, ma lo rifarresti? No che non lo rifarei, ci mancherebbe altro, anche perché nel frattempo sono passati anni, ho raggiunto un'esperienza diversa, una maturazione, tutto quello che è, quindi quelle cose in diretta non le direi nuovamente. Però quelle condanne non le considero un limite. Nel senso, sono una medaglia, fanno parte della mia storia. Quando sono stato costretto a patteggiare con e quindi versare dei soldi ad un avvocato che a mio avviso si era espresso in una maniera insultante nei riguardi di una ragazza che era stata stuprata, io ho preferito, su consiglio del mio legale, ho preferito non affrontare il processo visto che ne avevo uno in corso, e ho preferito risarcire con 12.000 euro l'avvocato che si era sentito offeso, che era intervenuto in radio e che avevo esposto ad una figura barbina. Però sono stati 12.000 euro che mi hanno pesato tanto, ma li considero 12.000 euro ottimamente spesi. Quindi quando noi capiamo il motivo di una condanna, potremmo poi avere anche idee differenti rispetto a quella. Ma se uno vi dicesse, voi ascoltate il sottoscritto, no, immagino di parlare con le persone che ascoltano questa radio con assiduità, con frequenza, anche con affetto, no? Se ti dicessero, ma che ascolti Luca Casciani? Luca Casciani è impregiudicato. È vero. Quando parlo di scheletri che sono esposti per bene e soprattutto non sono nascosti, io parlo proprio di questo. Cioè, ma ascolti Luca Casciani, ma Luca Casciani è un pregiudicato. È vero, perché per pregiudicato si intende una persona che ha riportato almeno una condanna penale definitiva. Ok, quindi io sono un pregiudicato. È chiaro questo concetto? Però se voi vi informate, se capite il motivo per il quale io ho subito una condanna penale definitiva, magari uno potrebbe dire, hai subito una condanna, però io sarei stato condannato come te. Capito? Perché la chiarezza, quando ci si rapporta al prossimo, è sempre fondamentale, anche per poi essere apprezzati o disprezzati. Io non escludo che qualcuno magari in questo momento all'ascolto di RTR 93 ti ricordi dica, ma per carità, ma non ti sento più. Ci sta, ma preferisco che tu sappia chi stai ascoltando, ok? Dunque, più di qualcuno non ho capito perché stamattina vi siete svegliati questo fatto. Se sono andato a vedere l'Odissea di Nolan, no, non sono andato a vedere l'Odissea di Nolan, ma c'è un motivo: non vado al cinema, mi dà fastidio andare al cinema. Devo dire che c'è stato mio figlio con una ragazza e ha detto che era bellissimo, Sono bellissimo. Sono stati, mi ha detto stamattina che ci siamo sentiti, sono andati ieri sera all'Adriano a vedere l'Odissea e diceva bellissimo, dice l'unica cosa che l'hanno fatto tutta una tirata, quindi durata 3 ore, abbastanza lungo, però mi hanno detto che è bellissimo, loro mi hanno detto che è bellissimo, quindi io non sono andato, ma attendo che arrivi su qualche piattaforma, poi chiaramente lo vedrò e senza alcun tipo di pregiudizio, però io al cinema non è un mio limite, lo so, è un mio limite. A me pensare di andare al cinema e avere intorno persone maleducate che parlano, il cellulare accesi, popcorn, non esiste. Sei diventato pesante, sono diventato pesante, ma proprio al cinema dice, ma è bello, no? Addirittura sì, cioè la cosa di Max, schermo curvo, bello, grande, palla, sì, ho capito ragazzi, ma sai che c'è? Che se io a casa metto sul divano, mi guardo il film, al momento succede una cosa, metto in pausa, faccio quello che devo fare, poi continuo a guardare il film e non mi perdo assolutamente nulla. E al cinema no, quindi io al cinema, nonostante io sia uno di quelli che dice andate al cinema perché è bello, andate, è come che dice ah, è uno spettacolo bellissimo del balletto, vacce, ma poi rompe le palle per venire a vedere il balletto, capito?
1: RTR 99
2: ti ricordi? Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
2: RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:53 minuti primi e qualche secondo. Questa notizia ve ne parlo proprio perché io sorrido in faccia agli idioti che quando affermo determinate cose pensano che io sia un razzista. C'è stata una sparatoria a Trastevere l'altra sera e un uomo ha sparato ad un altro uomo e che cosa è successo? È successo che un ragazzo che lavora a Trastevere, che ha 26 anni, esce dal locale dove stava lavorando e ha visto un altro tizio che stava urinando sulla serranda di un esercizio commerciale chiuso e lo ha ripreso, gli ha detto ma che stai a fare? E il tizio che stava urinando, per tutta risposta, lo ha insultato, ha tirato fuori la pistola e gli ha sparato. Fortunatamente non lo ha ucciso, nel senso non lo ha colpito in una parte vitale. Ora direte, che cosa ha questa storia di strano. Ha qualche cosa di strano, perché l'uomo che stava urinando e che ha sparato è un italiano, l'uomo che lo ha ripreso, redarguito, è un ragazzo senegalese. E l'italiano, quando si è girato, ha detto: che cazzo vuoi, negro? E gli ha sparato. Ora, io analizzo sempre il fatto e mai la nazionalità o il colore della pelle. In questo caso, il 33enne italiano, che è un bastardo, ha sparato ad un ragazzo senegalese, insultandolo. E secondo voi io da che parte sto? Mille e mille volte dalla parte dell'uomo che è intervenuto, non voltandosi dall'altra parte, rimproverando il maleducato cafone che stava urinando sulla serranda, sulla serragnesca di un locale chiuso. E per puro caso, quello che ha sparato era italiano e quello che è stato ferito era senegalese. Ma io sto dalla parte del senegalese. Ogni volta che io affronto fatti di cronaca, analizzo fatti di cronaca, non la nazionalità dei responsabili di questi fatti di cronaca. Vedete, quando parlo spesso di onestà intellettuale, io cerco di far notare che se il colpevole ha un certo colore di pelle o una certa nazionalità, questa viene nascosta. Se accade il contrario, invece la notizia ha un peso diverso. Per me conta sempre il fatto. Per me conta sempre solo il fatto. Quindi in bocca al lupo a questo ragazzo senegalese, spero che si possa rimettere in fretta. Lo ringrazio perché si è comportato da cittadino responsabile. Per quanto riguarda il 33enne italiano, spero che soggiorni a lungo nelle patrie galere. Vi do un consiglio che secondo me è importante. Dunque, a Roma avrete sicuramente notato che c'è un aumento notevole di queste vespe, che si chiamano vespe orientalis, e sono piuttosto grandi, hanno un addome importante, sono di un colore giallo tendente all'arancione e sono anche particolarmente aggressive. E dunque, tra l'altro, sono anche molto intelligenti. Hanno scoperto che quando si trova un nido, all'interno del nido, intorno al nido, ci sono delle crocchette, le classiche crocchette che vengono date da mangiare ai cani o ai gatti. È chiaro che se la cosa date da mangiare al vostro cane o al vostro gatto all'interno della vostra abitazione non è un problema, ma se, come molto spesso accade, queste ciotole sono all'esterno, quindi se avete uno spazio all'aperto, un giardino, un terrazzo, un balcone, adesso soprattutto nella stagione calda, magari si lasciano queste bacinelle, queste ciotole con le crocchette, le vespe hanno scoperto questa fonte di cibo estremamente proteica e quindi loro, pensate quanto può essere forte una vespa, rubano, prendono una di queste crocchette e le portano nel nido. Quindi un consiglio che vi posso dare, se avete cani o gatti, fate in modo che possano mangiare, ma poi non lasciate la ciotola con delle crocchette, perché la ciotola attira le vespe orientalis. Quindi consiglio che vi do, poi anche perché poi non è una cosa piacevole trovarsi con un nido di vespe orientalis anche a distanza di 10, 20, 30 metri dalla propria abitazione. Signori, siamo arrivati anche oggi in chiusura di trasmissione. Vi lascio a Paolo Famiglietti, che fino al lunedì 27, quando tornerà, sostituisce Fabio Martini, che si trova in ferie. Quindi Paolo Famiglietti fino alle 13, dalle 13 alle 16 David Guarnieri, dalle 16 alle 20 Andrea Torre con Torre 99. Domani mattina, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto, no, domani, lunedì, ho detto domani, invece è lunedì, mi ero dimenticato che c'era venerdì, l'abitudine. Lunedì alle 7 ci sentiremo con questa trasmissione di controinformazione e rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne più ne metta. E vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie d'ascolto da parte di RTR 99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Buon fine settimana, ma lunedì alle 7 tutti qui, corve le no, corve.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Bentrovati. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Donald Trump accusa la Cina di cyberspionaggio a pochi mesi dal voto di midterm. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran inoltre minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso del gioielliere condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del ministro sugli atti di clemenza, facoltà del presidente della Repubblica. L'Italia resta nella morsa dell'afa, oggi bollino rosso in 16 città, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Meno 48 ore alla vigilia dei mondiali, per la prima volta nella storia di fronte all'Argentina campione del Sud America e la Spagna regina d'Europa. Appuntamento domenica al MetLife Stadium del New Jersey. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame?
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
10: Ci siamo, 10-5 minuti preannunciati da Luca Casciani, è finito da poco il suo giorno per giorno e noi andiamo avanti in questo giorno, in questo venerdì 17, ma non ci soffermiamo più di tanto, anzi ci interessano i ricordi, le emozioni, i racconti che vi accompagneranno, se volete, per le prossime tre ore. Sono Paolo Famiglietti, insieme appunto per questo 17 di luglio su RTR 99 ti ricordi, mamma mia, iniziamo alla grande, un 45 giri e un album che ci riporta fino al 1978. Triangolo, Renato Zero.

mai un momento di crisi, una carriera coronata da grandissimi successi? Beh, insomma, il nome di Renato Zero ancora al presente è importantissimo e personalmente, ma anche per la musica italiana in genere. E proprio nel 1980, intorno a questa data, c'era il Senza Tregua Tour che coinvolgeva proprio Renato Zero in giro per l'Italia. Poi c'era questo famoso teatro tenda che era stato creato dal grande cantautore romano e sicuramente tra i suoi successi anche Triangolo. 10:10 all'orologio di RTR 99, ti ricordi, a proposito di successi, nel 1986 arriva il film Top Gun, film che riscuote grandissimo successo anche nella riedizione Maverick di qualche anno fa, ma soprattutto la colonna sonora che contiene questa bella canzone dei Berlin. Si chiama Take My Breath Away su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

È proprio vero che l'unione fa la forza anche a livello, come dire, ambientale, no? Dalla loro Bologna, Mauro Malavasi, Lucio Dalla, arrangiamenti e produzione per questo Viaggi Organizzati del 1984, album che conteneva ovviamente Washington su RTR 99, ti ricordi? Da Washington torniamo in Italia quando il canale televisivo, il

o l'illustre Antonello Falqui. Questo il canale nazionale e il secondo canale della Rai, ma nel 1975 ascoltavamo anche i Bee Gees con Jive Talkin' qui su RTR 99. Ti ricordi?

Non credo che ci siano stati momenti di crisi nella carriera di Vasco Rossi, iniziata se volete un po' in sordina, con canzoni come Vita Spericolata che ti arrivano praticamente a fondo gara al Festival di Sanremo e tre mesi dopo ti esplode proprio, come dire, la Vascomania. E il Blasco devo dire che ancora tiene banco con i suoi concerti e con i suoi dischi. Da Liberi Liberi del 1989 abbiamo ritrovato anche Dillo alla Luna. Su RTR 99 ti ricordi, sono le 10:29 in punto, pronti per ascoltare What a Wonderful World in questa versione particolare del 2002 di Joey Ramone. Ovviamente perché diciamo questo e perché ascoltiamo questa canzone? Perché siamo RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.

0: quello che siamo, mi permetto di dire, noi con gli ascoltatori, noi di RTR 99, ti ricordi, un corpo e un'anima, un po' come erano Wes e Dori Ghezzi nel 1974. Adesso su RTR 99, ti ricordi, collegamento con la Gruben, perché parliamo di sicurezza in casa e di protezione contro i furti. Ad Ariccia c'è questa azienda che da più di 45 anni realizza serramenti di sicurezza progettati per resistere al meglio ai tentativi di scasso. Con noi c'è Fabio Della Gruben, che saluto. Fabio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno.
0: E allora, quando si parla di inferriate, persiane blindate, porte corazzate, molti pensano che siano tutte uguali, ma insomma non mi sembra che sia così, no?
1: Beh, assolutamente no, non è assolutamente così. Calcola che molti serramenti in ferro spesso possono essere forzati molto facilmente con gli attrezzi, quelli più semplici, quelli che si trovano comunemente anche nei ferramenta, il piede di porco, il grosso cacciavite, soprattutto perché di norma sono costruiti con dei sistemi davvero poco efficaci.
0: Ecco, quindi cosa vuoi dirmi? Che il punto più debole di un'inferriata o porta blindata qual è praticamente?
1: Allora, di solito è ovvio, il lato vanno a forzare il punto più delicato e più semplice, che purtroppo è, non si pensa, ma è il lato della serratura. Uh-huh. La serratura purtroppo spesso può essere il punto più debole, perché le normali serrature che ci sono in commercio di norma sono fatti con delle mirine, sono costruiti con dei materiali talmente leggeri che il lato con questi arnesi, il piede di porco o questo grosso cacciavite, riesce a piegarli in pochissimo tempo per colpa di come sono costruiti, appunto.
0: E quindi voi della Gruben che venite in nostro soccorso, cosa avete fatto per risolvere questo problema?
1: Noi prima di tutto abbiamo approfondito questo fatto, abbiamo visto, ahimè purtroppo, dagli scassi reali avvenuti anche sui nostri stessi prodotti in passato, cosa accadeva, come il ladro piegava queste serrature, e ci siamo messi lì, abbiamo progettato e dopo anni di prove e di studi abbiamo realizzato una nostra serratura, qualcosa di unico, la serratura Genius, che è una serratura brevettata e concepita esclusivamente per resistere a questi attacchi più violenti in assoluti con questi arnesi.
0: Oh, ovviamente gli ascoltatori adesso si domanderanno la cosa più ovvia, cioè cosa rende Genius diversa dalle altre serrature?
1: È ovvio, la differenza sta proprio nella nostra serratura Genius, nel catenaccio centrale di chiusura. Mm-hmm. Il catenaccio della Genius è realizzato da un blocco unico d'acciaio presso fuso e indeformabili e resiste a qualsiasi tipo di attacco da parte di questi arnesi come il piede di porco e i catenacci. Inoltre, il puntale inferiore e superiore, quando chiude, ovviamente perché la serratura dalle mandate al centro, sopra e sotto, il puntale che fa uscire la nostra serratura Genius è il doppio rispetto a qualsiasi normale serratura in commercio, ben 4 centimetri. Considera che delle prove di scasso, insomma, che abbiamo realizzato sui nostri prodotti, dopo ben 25 minuti di attacco continui, la serratura sì viene attaccata, ma ancora resiste nella sua sede.
0: Io voglio fare un po' il diavoletto, però vi sono capitati dei casi di scasso reali sulle serrature Genius proprio dei clienti Gruben?
1: Ce ne sono stati abbondanti, ce ne sono tuttora continuamente, perché il ladro costantemente attacca anche le nostre inferriate, non è che c'è scritto che lui riesce ad attaccarle però ti dico questo, che in 15 anni di attacchi continui ci hanno fatto, non sono mai riusciti completamente ad aprire la nostra inferriata dove è installata la nostra serratura Genius.
0: Quindi insomma, questo mi sembra un buon risultato, assolutamente.
1: Assolutamente, un risultato più che eccezionale. È proprio quello che si tende a fare. Il ladro tenta di attaccare un prodotto, pensa di aprirlo in poco tempo. Quando vedi che i tempi sono lunghissimi, di norma lascia perdere. Non vogliamo dire che non si può aprire, tutto si può aprire, ma i tempi sono talmente lunghi che il ladro normalmente va via. Ed è
0: esatto,
1: il nostro compito.
0: Quello è l'obiettivo, diciamo. Insomma.
1: Questo è l'obiettivo.
0: E allora ti chiedo, Fabio, prima di salutarci, dove si possono vedere dal vivo tutti questi prodotti e anche le novità della Gruben?
1: Certo, noi ci troviamo ad Ariccia, in via Nettunense al chilometro 7-8, dove abbiamo uno showroom e anche la sede della produzione, ma abbiamo lo showroom dove potete vedere dal vivo tutti i nostri prodotti, quale appunto le persiane corazzate, le inferriate e le porte corazzate, con tutti questi sistemi di sicurezza. Vi faremo vedere tutti i brevetti che adottiamo, tra cui la serratura Genius, ma soprattutto vedrete anche le prove di scasso effettuate sui i vari prodotti per vedere effettivamente come reagisce un prodotto e come deve reagire se è attaccato in determinato modo e quanto resiste se mancano determinate caratteristiche di sicurezza.
0: Benissimo, e allora sappiamo cosa scegliere per la nostra sicurezza e anche dei nostri cari, insomma, la Gruben. Grazie Fabio per essere stato
1: grazie
0: con noi.
1: Alla prossima.
0: Ciao. Abbiamo salutato Fabio Della Gruben, e anche Gruben è un altro dei preziosi consigli di RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
1: Autoimport a Roma dal 1957.
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
7: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
6: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

All'interno dell'album Strada Facendo c'era questa poesia, ancora prima di essere una canzone, I Vecchi di Claudio Baglioni, che abbiamo ritrovato qui e solo qui su RTR 99 Ti Ricordi. Lasciamo il 1981 di Claudio Baglioni e tuffiamoci in questi successi degli anni 60, uno via l'altro, dei Favolosi 4. In questo caso l'accoppiata Lennon-McCartney per i Beatles firmò questa canzone nel 65 intitolata We Can Work It Out, con la collaborazione, e non poco, fu un aiuto musicale non indifferente di George Harrison, del resto era uno dei quattro, ci poteva stare. E allora We Can Work It Out qui su RTR 99 Ti Ricordi, The Beatles.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

A tutto blues con questa la compagnia dalla batteria, il contrabbasso eccetera, fortunato album di Lucio Battisti del 1976, ovviamente cose da RTR 99, ti ricordi come andare a spulciare questo grande successo? È stato uno dei grandi successi degli anni 80 di Rod Stewart, è scritto nell'83 e si chiama Baby Jane, fa insomma ricordare il celebre film horror del 62 che fine ha fatto Baby Jane con Bette Davis, ma sicuramente poi va per una strada sua personalissima ed è piaciuta a tantissimi, a critica e pubblico, quindi nessun dramma in questa canzone di Rod Stewart, anzi un conto in banca bello cospicuo devo dire. E allora siamo pronti per ascoltare dal 1983 le note di Baby Jane di Rod Stewart qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Tanti successi, beh, soprattutto concentrati negli anni 80 per questo bravo cantautore romano Gianni Togni, Giulia dal 1984 qui su RTR 99, ti ricordi. Di cosa parliamo adesso? Beh, di una rivista, di un quindicinale rivolto ai giovanissimi, ce n'erano tantissime negli anni 70, negli anni 80, ma questa nello specifico si chiamava Ragazza In ed era una appunto rivista che arrivava ogni 15 giorni in edicola e il 17 luglio del 1979 aveva in copertina, beh, diciamo un artista per tutte le stagioni, Adriano Celentano andava benissimo anche per quel 1979, coronato sempre dai suoi successi discografici. E poi all'interno un fotoromanzo tanto in voga soprattutto negli anni 70, era un inedito con Emanuela Sala e Massimo Ciavarro, che più tardi ritroveremo anche nelle cronache con Eleonora Giorgi, anche come attore di cinema, non solo di fotoromanzi. La copertina di questa rivista è il poster incluso di Adriano Celentano, quindi questa copertina poster ripiegato su se stesso. Molti giornali adottavano questo sistema, anche più tardi una rivista intitolata Tutto. Questa era Ragazza In del 1979 e quella che sta per arrivare è proprio una canzone di quell'anno. High Steppin' Hip Dressin' Fella, Love Unlimited Orchestra.

E siamo così arrivati alle 11:25 minuti primi su RTR 99 Ti ricordi con Malamore, c'era Enzo Carella dal 1977, canzoni, ricordi e emozioni che potete trovare solo qui ogni giorno nell'arco delle 24 ore, se volete anche in TV c'è il canale 87 del digitale terrestre per seguirci e anche guardare la vostra RTR 99 Ti ricordi. Ora un po' di anni 90 con Don't Speak, grande successo dei No Doubt in questa mattinata di venerdì.

0: RTR 99 ti ricordi. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
3: Oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
4: Hai dimenticato i costumi da bagno.
3: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
8: Auto Import a Roma dal 1957.

Album d'esordio per Pino Daniele in quel 1977, l'album si intitolava Terra Mia e conteneva da un lato le dolci note di Napulè, ma anche la divertente e anche canzoni di denuncia, Nata Zuella e Caffè. 11.34 nella mattinata di RTR 99 ti ricordi, il buongiorno rinnovato di Paolo Famiglietti e un quindicinale che forse i maschietti ricorderanno un po' di più, come dire, una rivista di motori, donne e tutto ciò che è bello. Soprattutto mi soffermerei sulle donne, c'erano dei poster incredibili per noi adolescenti di allora. In questo numero del 17 luglio 1985 veniva così presentata la nuova Jaguar, c'era un grande concorso cancella e vinci, più che gratta e vinci, sì, si grattava con un batuffolo di cotone questo spazio d'argento che c'era in copertina e si poteva scoprire se si era vinto uno dei premi in palio, poteva essere un casco per andare su una motocicletta o direttamente anche la motocicletta. Questo era Starter nel 1985, proprio il 17 di luglio. E nel 1985 ascoltavamo, e diamine anche loro, gli 8 Wonder qui su RTR 99, ti ricordi?

direttamente dal 1997, da un album con un titolo, beh, insomma, Mangio troppa cioccolata, Giorgia e la sua Dimmi dove sei. Ovviamente qui nella mattinata di RTR 99 ti ricordi. E pronti a pararvi di Edgar Trasporti, perché se dovete spedire un oggetto, non importa dove, c'è la soluzione per voi. Si trova a Roma all'interno di Commerce City, si chiama Edgar Trasporti e risponde allo 06 65 00 4225. Potete chiamare per avere una consulenza, perché da Edgar Trasporti insomma ci sono corrispondenti in tutto il mondo per ciò che riguarda spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali import export e ancora magazzino doganale e deposito IVA. Insomma, Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la loro differenza. Scoprite questo mondo sul sito edgartrasporti.com, direttamente all'interno di Commerce City, oppure chiamandolo 06 65 00 4225. Ripeto, 06 65 00 4225. Risponde Edgar Trasporti, un consiglio di RTR 99 ti ricordi.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare, non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
8: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La Beauty Farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 i successi concentrati di Alan Sorrenti come questa Non so che darei, canzone presentata all'Eurovision Song Contest insomma di quell'anno, e poi anche esplose in estate dove partecipava come ospite al Festival Bar e come concorrente a Un disco per l'estate. Sicuramente un 45 giri che ricordiamo con molto piacere qui ad RTR 99 Ti ricordi, come con piacere tutta quella musica che è arrivata da questa famosa etichetta soul americana, la Motown, che tanti nomi aveva lanciato, dai Jackson 5 a Stevie Wonder, passando attraverso nomi come Diana Ross. Ma anche Mary Wells era una cantante molto apprezzata in questa etichetta, soprattutto con il suo successo più grande, cioè My Guy. Lo ritroviamo qui nella mattinata di RTR 99 Ti ricordi.

0: RTR 99
1: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Bentrovati. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, Savona, il 15 luglio. La piccola è morta al Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni disperate. E sempre nel savonese, a Spotorno, dramma in un Luna Park. Un 15enne è morto folgorato dopo essere stato investito da una scarica elettrica mentre stava giocando a un tirapugni. L'area è stata posta sotto sequestro, in corso le indagini sulle cause dell'incidente. Quasi 200 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. Ieri la sentenza di primo grado del processo per il crollo del ponte Morandi, la pena più alta 12 anni per l'ex AD di Autostrade Castellucci. Soddisfazione esprimono i parenti delle vittime, Egle Possetti.
3: Siamo soddisfatti, crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità.
2: L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

Questo incedere decisamente vincente per una canzone che diede il titolo ad un intero album nel 1979 per Antonello Venditti, ovvero sia Buona Domenica, e io dico buon venerdì, quindi ci anticipiamo anche sul fine settimana in compagnia di RTR 99 Ti Ricordi. Lasciamo la musica italiana per incontrare un altro progetto, beh, importantissimo, dopo quel thriller che fece vendere e ancora continua a far vendere milioni di copie a Michael Jackson, un altro album fortunatissimo con tanti singoli. Questo è il terzo singolo estratto da Bad, album del 1987 del re del pop, e Michael Jackson aveva già ottenuto il rastrellato successi con la canzone omonima Bad e il duetto con Syda Garrett I Just Can't Stop Loving You. Arrivò questo funky nel novembre del 1987 e convince ancora oggi. Si chiama The Way You Make Me Feel, qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

tutto ritmo con i Pooh dal 1981, questa canzone Chi fermerà la musica, che anticipava l'uscita dell'album Buona Fortuna, canzone ritrovata qui su RTR 99 Ti ricordi. Tra l'altro tutti gli affezionati dei Favolosi 4, almeno insomma da più di 60 anni ci offrono musica, e i Pooh hanno realizzato proprio la scorsa primavera per il Record Store Day, quindi per questo appuntamento con il vinile da collezione, una versione picture disc limitata di questo 45 giri che contiene appunto sul lato A Chi fermerà la musica, sul lato B Banda nel vento, e c'è questo scambio di strumenti nella copertina, insomma una sorta di omaggio ai Beatles e ai Blues Brothers che simpaticamente i Pooh hanno fatto nella copertina di Chi fermerà la musica. La risposta è: nessuno può fermare la musica, tanto più se parliamo di grandi nomi internazionali come quello di Stevie Wonder, che arriva nella mattinata di RTR 99 Ti ricordi. Dal 1972 le note indimenticabili di Superstition qui su RTR 99 Ti ricordi.

Sera per sera la nostra canzone sarà Raggio di Luna, 45 giri del 1979 con i Mattia Bazar protagonisti qui su RTR 99, ti ricordi? E protagonista ora è questo famoso mensile dedicato al cinema, Chuck, una bella rivista patinata che nel 1993, proprio nel mese di luglio, aveva in copertina Diego Patantuono e l'attrice internazionale Penelope Cruz, protagonisti come Giuseppe e Maria. Il film in questione era Per amore, solo per amore, dal romanzo di Pasquale Festa Campanile, quindi questi due grandi attori capeggiavano sulla copertina di Chuck nel 1993. E poi c'è un'intervista al cineasta Akira Kurosawa, chiamato come sapete l'imperatore del cinema, e sempre a proposito di cinema internazionale una bella intervista a Rosanna Arquette. E dal 1993 arrivano proprio loro, Meat Loaf su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda. Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
7: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Una bella canzone di Riccardo Cocciante, come tante ce ne ha regalate fino al presente, con concerti che ancora continua a tenere malgrado la sua veneranda età. Però in questo caso parliamo del 1991 e del Festival di Sanremo, che vinse proprio con Se Stiamo Insieme. Insomma, cose da RTR 99, ti ricordi? C'è un gruppo legato soprattutto agli anni 80 che ha prodotto dei successi, forse il più grande è proprio Johnny Come Home. Sto parlando dei Fine Young Cannibals, che proprio nelle settimane, insomma a metà luglio, troneggiava soprattutto in Europa e raggiungeva la top 10 in tanti paesi. Tra questi sicuramente il Belgio è stato proprio un benefattore per i Fine Young Cannibals, perché poi ha allargato il successo in Germania, in Olanda, in Svizzera e addirittura è andato anche oltre confine europeo, insomma raggiungendo le prestigiose classifiche inglesi e anche e soprattutto americane. Johnny Come Home, da ritrovare per ascoltare e anche per ballare con i Fine Young Cannibals, visto che questo 45 giri era pubblicato anche in versione estesa, quindi nella versione disco mix. E allora balliamo su RTR 99, ti ricordi, proprio con loro, Fine Young Cannibals.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
3: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR 99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium. Esperienza, innovazione e sostenibilità.

diciamo spesso e lo ripetiamo anche sulle ultime note di Amare di Mino Vergnaghi, il Festival di Sanremo è protagonista nella scaletta quotidiana di RTR 99, ti ricordi? E nello specifico questa canzone si impose proprio nell'edizione 79 del Festival della Canzone Italiana. Pochi minuti e saranno le 13, minuti da trascorrere ora con un bel brano di Ray Charles, Georgia on My Mind, che ci porterà all'appuntamento con David Guarnieri, che vi accompagnerà fino alle 16 qui su RTR 99, ti ricordi? E poi dopo sarà la volta di Andrea Torre. Io torno, stavo per dire domani, ma insomma vi auguro un buon fine settimana, perché lunedì sarò ancora qui alle 10 a tenervi compagnia al posto di Fabio Martini. Intanto buon weekend dal Famiglietti e subito, come preannunciato, Ray Charles.

0: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 13, scoccate proprio in questo istante, venerdì 17, 2026, 17 luglio, non sarete mica superstiziosi? No, assolutamente no, dai, RTR 99, ti ricordi? Sapete che facciamo? Tra l'altro, ricordando il grande Peppino Di Capri, brindiamo con champagne.

Peppino Di Capri, indimenticato e indimenticabile con questo suo motivo intitolato Champagne, che abbiamo ritrovato nel venerdì di RTR 99. Ti ricordi, canzonissima del 1973-74, che lo vide finalista nella puntata più importante, quella del 6 di gennaio 1974, dove Champagne si piazzò soltanto al quinto posto, edizione vinta per la cronaca da Gigliola Cinquetti con Alle Porte del Sole. Ma Champagne resta a tutti gli effetti un grande, grande classico. Come il prossimo, che abbiamo completamente scena con il rock punk dei Clash e la canzone forse più famosa, Should I Stay or Should I Go? Qui su RTR 99, ti ricordi.

0: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

RTR 99, ti ricordi in questo caldo venerdì siamo tornati indietro di 40 anni con il 36esimo Festival della Canzone Italiana, l'ultimo organizzato dal grande patron Gianni Ravera e che venne vinto, come ben sapete amiche, come ben sapete amici di RTR 99, ti ricordi, da Eros Ramazzotti, con questo motivo firmato assieme ad Adelio Cogliati e a Piero Cassano dal titolo Adesso Tu, un festival molto importante, lo diciamo spesso perché per la prima volta venne condotto, ebbe come padrone di casa una donna strafamosa e stramata come Loretta Goggi. Tra l'altro Eros Ramazzotti riuscì a superare un altro super big dello spettacolo italiano come Renzo Arbore e la sua canzone intitolata Il Clarinetto. Ma dopo questo brano di vita vissuta, sicuramente autobiografico, questo spaccato romano che è naturalmente la città che diede i natali nel 1963 ad Eros Ramazzotti, passiamo ad una canzone molto vivace e allegra. L'anno del 76, RTR 99, ti ricordi? Daddy Cool, i Boney M.

RTR 99, ti ricordi, donna donna mia, sigla finale della terza e ultima edizione di Scommettiamo, il quiz del giovedì sera della Rete 1 Rai, condotto naturalmente da Mike Bongiorno, che andò in onda precisamente in questa terza edizione dal 26 ottobre al 21 dicembre del 1978. Come detto, Toto Cutugno ebbe il primo successo solista con Mike Bongiorno come portafortuna in assoluto. E adesso un brano strafamoso dei Bee Gees, riletto dai Take That su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Sereno e Drupi, il 74, un anno davvero magico per lui, con l'inizio del 74 stesso Rimani, poi il trionfo di Piccolo e Fragile e la conclusione che poi sfociò anche nel 75 con Sereno e. Amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi? Adesso vi parlo di una cosa molto bella e molto importante. Borgo Petroro. Nel castello medievale di Borgo Petroro, la sapienza delle maestranze locali permette la creazione di 13 camere, tutte bellissime, comode, eleganti, alcune suite con tanto di spa privata dove potrete passare delle giornate indimenticabili. Si tratta proprio di un posto meraviglioso, immerso nella campagna di Todi, che va vista di per sé per quanto è bella, dove potrete appunto passare delle giornate favolose. D'estate, e ne sappiamo qualcosa con questo caldo, la piscina all'aperto con una vista a mozzafiato, cantina privata e la spa, come vi dicevo, volendo anche prenotabile per un gruppo di amici oppure soltanto, tra virgolette, per una coppia. La possibilità per voi anche di noleggiare bici elettriche e fare un giro meraviglioso nei dintorni. E poi si va a parlare anche di mangiare, perché no? Una sala colazione dove potrete gustare prodotti freschi e rigorosamente artigianali. E poi il ristorante, come detto, importante, bellissimo e anche che vi permetterà di gustare delle cose eccezionali, la Locanda Petreia, appunto, non soltanto bello ma anche con una cucina legata al territorio grazie a materie prime di esclusiva eccellenza. Insomma, una esperienza che vi consigliamo assolutamente da fare. E poi un ottimo parcheggio privato, quindi non avrete problema neanche in questo, eh? Quindi davvero Borgo Petroro farà al caso vostro, ne siamo sicuri. Per informazioni o prenotazioni potrete contattare il Borgo Petroro, che risponde a questo telefono, a questo numero telefonico, prendete nota: 075 99 78 543, ripeto 075 99 78 543. C'è un comodissimo sito internet dove potrete saperne di più. L'indirizzo telematico è il seguente: borgopetroro.it, ripeto pure questo, borgopetroro.it. E ricordate sempre, ricordate di qualificarvi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, perché avrete a vostra disposizione una scontistica dedicata. Quindi mi raccomando, Borgo Petroro.

La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani su RTR 99, ti ricordi, motivo che il cantautore milanese presentò in gara Sanremo Giovani e si qualificò appunto per il Festival di Sanremo 95, dove partecipò nella sezione Nuove Proposte cantando Destinazione Paradiso. E adesso un motivo del 1978, l'ispirazione a Freddie Mercury arrivò attraverso una tappa del Tour de France che lo stesso Mercury vide dalla sua camera d'albergo nella Costa Azzurra. Il Tour de France del 78 che venne vinto il 23 di giugno appunto di 48 anni fa, ci siamo quasi per festeggiare questo evento, dal celebre ciclista Bernard Hinault. E la canzone si chiama Bicycle Race, mi sembra anche ovvio, e la ascoltiamo qui su RTR 99, ti ricordi, i Queen.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Se la

13:58 minuti primi su RTR 99, ti ricordi Amedeo Minghi con 1950. Altro Sanremo, in questo caso il 1983. Adesso, beh, si torna indietro, beh, di un po' di tempo, devo dire una storia abbastanza lunga per questa composizione, perché si parla di due motivi. Il primo, I Can Sing a Rainbow del 1955, lanciato dalla famosissima cantante americana Peggy Lee nel film Pete Kelly's Blues. E poi parliamo di un altro motivo, intitolato in origine L'Amour est Bleu, lanciato all'Eurovision Song Contest del 1967 da Vicky Leandros e poi divenuto un successone con l'orchestra di Paul Mauriat. Queste due melodie unite diedero vita ad un successo del 1969 di un gruppo americano, i Dells. Quindi I Can Sing a Rainbow più Love is Blue. In italiano, proprio in questa composizione, lo fece in entrambe le canzoni Maurizio, L'Amore Blu, Ma ci sei tu. Ma oggi ascoltiamo i Dells, come detto, cose da RTR 99, ti ricordi?

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

Ornella Vanoni con Gepi, RTR 99, ti ricordi la canzone intitolata Più, la conosciamo perfettamente, 1976, dall'omonimo album della cantante milanese. Tra l'altro, questo motivo, ieri abbiamo parlato del decennale, sì, di gran varietà che venne festeggiato dalla Rai nell'estate del 1976. Dopo questa celebrazione, il secondo canale Rai propose tra il 1976 e il 1977 una sorta di nuova edizione di gran varietà similare, ecco, intitolata Più di così, condotta da Sandra Mondaini e da Raimondo Vianello e successivamente da Enrico Montesano. E proprio il primo ciclo di trasmissioni ebbe come sigla finale la canzone Più, cantata da Ornella Vanoni e da Gepi. E ora il 1984, anno d'oro per gli Alphaville, li ritroviamo su RTR 99, ti ricordi, con Forever Young.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

TR99, ti ricordi ancora un festival di Sanremo fondamentale, importantissimo per l'indimenticabile Mia Martini con Almeno tu nell'universo, chiaramente Sanremo del 1989. E adesso il 17 di luglio del 1978 ci permette di ritrovare in questo lunedì la cronaca sportiva che praticamente domina su tutti i quotidiani italiani, con due notizie, una dolce e l'altra amara. Intanto partiamo dal dolce, perché è sicuramente meglio ricordare le cose belle, perché no? In questo caso vittoria per quel che riguarda il Gran Premio di Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna 1978, decima prova della stagione per i colori azzurri della Ferrari, che videro vincere Carlos Reutemann, appunto, col cavallino rampante, primo posto sul circuito di Brands Hatch, superò Niki Lauda e John Watson rispettivamente secondo e terzo su Brabham Alfa Romeo. E noi restiamo nel 78 in musica con un brano di Neil Young cantato da Nicolette Larson, Lada Love, su RTR 99, ti ricordi?

14:25 minuti primi con Little Tony, ancora Sanremo, il 1970 protagonista, 20ª edizione del festival, La spada nel cuore di Mogol e Carlo Donida, ovviamente brano che Little Tony cantò in coppia con Patti Pravo. 1991, 17 di luglio, siamo nel Regno Unito con la classifica degli album più venduti e troviamo al 5° posto Some People Leaves di Bette Midler, numero 4 Essential Pavarotti 2, Luciano Pavarotti, numero 3 Into the Great Wide Open Tom Petty, numero 2 The Jam con The Greatest Hits dei Jam e al primo posto Love Hurts, I dolori d'amore di Cher e al 6° posto Out of Time i Ram, li ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi, con Shiny Happy People.

0: pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
2: Autoimport a Roma dal 1957.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio solo da 1 euro.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
9: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
10: E che fai? Chiudili fuori casa.
11: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
12: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
11: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

voce, la musica, lo stile di Francesco De Gregori, Generale, l'album ovviamente De Gregori, uscito nella primavera del 1978. Abbiamo ascoltato questo singolo fortunatissimo nel venerdì di RTR 99, ti ricordi? Dal 78, beh, il passo è breve, 1980, 17 di luglio, andiamo a vedere un po' la TV, che cosa offrì di interessante. Vogliamo dedicare il nostro pensiero al pomeriggio? Sì, puntare il nostro riflettore sui programmi pomeridiani? Sì, allora, sulla Rete 1 alle ore 18:15 il contenitore Fresco Fresco, una proposta per l'estate, condotto da Cinzia De Carolis, con all'interno un cartone animato, Vobinda, e poi la celebratissima e amatissima Heidi. L'episodio è Nubi all'orizzonte. La Rete 2 invece alle 18:50 con Noi supereroi, appuntamento con Aquaman e Superman, e poi un episodio della divertentissima serie George e Mildred con Utah Joyce e Brian Murphy. L'episodio, beh, è proprio indicativo, tutto sesso, siamo inglesi. E beh, restiamo in tema allora con Robert Palmer, Johnny e Mary, il 1980 su RTR 99, ti ricordi?

La forza della vita su RTR 99, ti ricordi Paolo Vallesi, terzo posto a Sanremo 1992. E lo abbiamo ritrovato con piacere in questo venerdì su RTR 99, ti ricordi? E adesso ritroviamo sempre con estremo piacere la voce di John Lennon e la sua canzone più nota. Un disco che uscì il 9 di settembre di 55 anni fa, coprodotto naturalmente dallo stesso Lennon, da sua moglie Yoko Ono e dal leggendario Phil Spector. La canzone Imagine, c'è poco da dire, basta ascoltarla qui, solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Renato Zero, un successone del 1980, lo abbiamo rincontrato, ritrovato qui su RTR 99, ti ricordi? A proposito di successoni, tratto questo singolo naturalmente dal doppio album intitolato Tregua, precisamente in quarta posizione nella hit italiana degli album più venduti, quella del 17 di luglio di 46 anni fa. Alle spalle di Renato Zero, Edoardo Bennato con solo canzonette, in testa secondo Umberto Tozzi con l'album Tozzi e terzo Miguel Bosé, pure in questo caso quasi eponimia con Miguel, questo è il titolo dell'album del cantante spagnolo. Si continua con i nomi. Lui è Polanca e la dedica più famosa del suo repertorio a Diana su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Caso Roggero, firmato l'ordine di carcerazione per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. L'uomo sta per costituirsi nel carcere di Bollate, mentre la moglie ha ufficialmente chiesto la grazia. Ed è scontro politico sul caso. Dopo che il ministro della giustizia Nordio ha avviato un'istruttoria per la richiesta di grazia per Roggero, il capo dello Stato Mattarella ha convocato il guardasigilli ricordando che la grazia è una prerogativa esclusiva del Quirinale. E sulla vicenda è intervenuta sui social la Premier rivendicando una norma del DDL sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito se subisce un danno. Sicurezza delle piscine. Dopo la morte dell'undicenne Alice a Sestri Levante, i cui capelli sono rimasti impigliati nel bocchettone di aspirazione, il ministro Musumeci ha annunciato un DDL urgente per mettere in sicurezza le strutture. Si è spento a 91 anni Osvaldo Bagnoli, storico allenatore del leggendario scudetto dell'Hellas Verona nella stagione 1984-85 e poi di Genoa e Inter. Ora e per sempre leggenda inimitabile non solo del nostro club ma di tutto il calcio italiano, ha scritto l'Hellas Verona. È tutto da Nicola De Muro.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

cielo è sempre più blu e lo vediamo, naturalmente, un cielo terzo in questo periodo, anche se di grande, grande, grande caldo, come ben sappiamo. E la voce di Rino Gaetano, 1975, la sua prima affermazione tra, diciamo, successo di pubblico e anche di critica. A proposito di successi, 1982, H2O, il titolo ci riporta alla formula della relatività di Einsteina memoria, ma anche al titolo di un album molto fortunato di Daryl Hall & Joe Oates, trainato da Man Eater, che ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

La voce di Francesco Di Giacomo, leader del Banco, con Paolo Pa nel pomeriggio di venerdì di RTR 99, ti ricordi, con David in vostra compagnia fino alle ore 16. Allora, qualche minuto fa vi ho parlato di una giornata dolce e amara per quel che riguarda il 17 di luglio 1978. Dolce per la vittoria della Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna, e invece amara per quello che riguarda il tennis, Coppa Davis 1978, insomma una pesante sconfitta della squadra italiana che perde 4-1 contro l'Ungheria, con giudizi critici veramente severi, soprattutto per Adriano Panatta, definito in condizioni disastrose. Vi leggo alcuni commenti su questa sua performance. Panatta fonda il tennis azzurro, beh, carinerie del genere anche. Forse Pietrangeli aveva ragione, oppure secondo il fondo di Maurizio Costanzo, editorialista del Corriere della Sera ai tempi, proprio in prima pagina sul quotidiano nazionale più famoso, la Corea sponsorizzata di Panatta. Beh, insomma, devo dire, giudizi molto molto molto pesanti per lui. Vabbè, insomma, i posteri, l'ardua sentenza. 1978 su RTR 99, ti ricordi? John Paul Young.

spiaggia stesso mare, un successo dell'estate 1963 firmato da Mogol e da Piero Soffici. Mina in quel periodo, in quell'anno, fu messa in quarantena, diciamo così, un ostracismo da parte della RAI a causa della nascita di suo figlio, il primogenito Massimiliano Pani, avuto appunto da Corrado Pani, quindi la cantante venne estromessa a tutte le trasmissioni TV. Malgrado ciò riuscì ad arrivare nei primissimi posti in classifica con questo divertente motivo. Cambiamo completamente scenario musicale, torniamo nel Regno Unito con i Depeche Mode su RTR 99. Ti ricordi, l'anno è il 1990, precisamente quello di Enjoy the Silence.

0: R99.
1: Ti ricordi?
2: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

nostalgia del grande sabato sera televisivo 1979 con la prima fortunatissima edizione di Fantastico per la regia di Enzo Trapani, naturalmente spettacolo condotto da Loretta Goggi con Beppe Grillo ed Eder Parisi. Questa era la sigla di coda, fortunatissima, l'aria del sabato sera. 1982, 17 di luglio, un altro sabato sera in TV con Sotto le stelle sulla Rete 1, un cast estivo molto nutrito, capitanato da Christian De Sica nei panni di un direttore di un giornale in cerca continua di scoop. Gli ospiti di questa puntata sono, oltre al concerto di Alberto Camerini nel suo periodo di maggiore successo, appunto l'indimenticato e indimenticabile Peppino Di Capri, e anche un'altra star napoletana che ci ha lasciato da qualche tempo, sia Angela Luce. Ma adesso ascoltiamo una cosa completamente diversa, i Kaja Goo Goo con Too Shy, ovviamente 1982 su RTR 99. Ti ricordi?

Pino Daniele con Oscar Raffone, titolo fortunatissimo, singolo che lanciò, devo dire, in modo prepotente questo album che uscì all'inizio del 1991, un periodo abbastanza grigio, anzi nero, insomma, con la guerra del Golfo in atto, ma devo dire le vendite furono proprio confortanti, direi, per il cantatore partenopeo, l'ennesima canzone messa a segno, l'ennesimo successo. A proposito di canzoni fortunate, vabbè, insomma, diciamo così, i Beatles, Got to Get You Into My Life del 1966, rivista con fortuna nel 78 dagli Earth, Wind and Fire. Li ritroviamo qui su RTR 99. Ti ricordi, Got to Get You Into My Life.

0: Digital Radio. Scopri dove.
1: Su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

c'è di Vasco Rossi con Toffi, cosa succede in città. Questo era il titolo dell'album del 1985 che conteneva naturalmente questa bella canzone, album presente proprio nella top 5 italiana, quella del 17 di luglio 1985. Con la struggente canzone di Vasco Rossi chiudiamo la settimana passata assieme in solitaria, e anche per la prossima saremo insieme, parlo di David Guarini da solo, dalle 13 alle 16, naturalmente Paolo Famiglietti dalle 10 alle 13. Tra poco Andrea Torre con voi, ma Andrea Torre poi per qualche giorno prenderà dei giorni, avrà dei giorni di vacanza meritatissimi, e la prossima settimana darò la linea e il microfono con piacere a Teo Bellia. Intanto tutto Andrea Torre per voi fino alle ore 20 con altre bellissime canzoni qui su RTR 99, ti ricordi. Grazie a tutti, buon weekend, ciao.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Esecutiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo. Il 72enne si è costituito nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha presentato ufficiale domanda di grazia. Mondo politico ancora scosso dopo che ieri il presidente Mattarella ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, per rammentargli che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Le opposizioni parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sequestrata l'area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è avvenuta oggi. Lunedì il passaggio di consegna alla guida del governo con l'uscente Keir Starmer. È tutto da Nicola De Mura.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
7: Beh, come va? Come state? Fatevi abbracciare subito. Voglio abbracciare subito. Oggi deve essere una puntata di Torre 99 corrispondente a un unico grande abbraccio. Buon pomeriggio, sono Andrea Torre, questa è RTR 99 ti ricordi. Sono le 16.03 di venerdì 17 luglio. Contro ogni scaramanzia siamo pronti a partire per la nostra navigazione, le 4 ore di Torre Terapia. Ringrazio David Guarnieri, sono Andrea Torre, siamo insieme anche oggi fino alle 20.

La musica restituisce freschezza. Restituì anche un gran bel successo, l'ennesimo successo per i Mattia Bazzar, che perché era abbinata alla trasmissione domenica in sigla, una delle sigle di quel 1978. Oh, che bello vedervi pronti a raccogliere, a scambiare questo abbraccio con il maturo capitano, il capitano della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Giunto al mio ultimo giorno, una piccola pausa, sarà piccolina, dai, una settimana la prossima, ma tanto cadete bene, cadete in piedi, sì, perché sarete accolti da un altro importantissimo abbraccio, quello del meraviglioso Teo Bellì al posto mio. Ma ragazzi, ma cosa volere di più dalla vita? Cosa volere di più dalla vita? Marina mi scrive: capitano, con sto caldo se ci abbracciamo si rischia che la persona ma no, ragazzi, un correttore di quello che scrivete, perché mi diventa veramente difficile. Che la persona sgusciate, io odio l'estate. Che la persona sgusci, io odio l'estate, giusto? Col caldo, anche se voglia di fare ginnastica fantastica, diventa complicato. Io penso di capire a cosa tu ti riferisca con la ginnastica fantastica, però ragazzi, vabbè che sono passati gli anni, però 30-40 anni fa, non dico proprio 100 anni fa, ma fino a 30-40 anni fa si faceva questa ginnastica fantastica senza stare così a sottilizzare, non si sentiva, anzi facilitava, diciamo, questo sudore, o no? Ciao Marina, ti abbraccio forte, così come abbracciamo il perfido Ezio. Oggi è l'ultimo giorno della settimana, quindi ovviamente gli scambi sono maggiori. Parliamo, sto parlando del 338-9900-990, che è il contatto WhatsApp di RTR 99, ti ricordi. Un abbraccio grandissimo, grandissimo anche ad Elisabetta, la quale speriamo riesca a godersi gran parte della torre terapia di questo venerdì 17 di luglio. Ma c'è un saluto importantissimo, anzi un paio di saluti importantissimi devo fare. Il primo lo facciamo a Mauro, il nostro grandissimo Mauro il petroliere, a Sebastiano anche lui pronto per godersi quest'ultima torre terapia, ma soprattutto visto che ieri ci siamo trovati particolarmente in difficoltà noi della torre terapia sul finale, sì ragazzi, quella scelta della canzone di Luigi Proietti ha provocato il profluvio di messaggi al 338-9900-990 e quindi ne ho persi alcuni. Avevo promesso un saluto all'amico Daniele che ci scrive, ci ascolta da Rocca Canterano, ieri era con due amici d'infanzia, Dario e Alessandro, un bel cagnolone Rocco, aveva chiesto un saluto e anche per fare bella figura, e io invece gliel'ho fatta fare una pessima perché mi sono dimenticato di salutarli. Ti abbraccio, mi auguro che tu prima o poi voglia perdonarmi. Sono le 16:09, questa è la Torre Terapia, ieri l'abbiamo citato perché abbiamo messo il pezzo dei Visi. Abbiamo parlato di Steve Strange, del suo Blitz Club di Covent Garden. Lui è stato l'inventore di gran parte del suono che veniva dall'Inghilterra negli anni 80, quello stile, quel genere denominato New Romantic. A questa categoria, a questo stile, appartenevano di diritto ovviamente Boy George e i suoi Culture Club.

0: RTR 99. Ti ricordi? Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori si acquisti oggi. Prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Hai annunciato che l'avrei citato molto più spesso perché merita, eh? Gli Stadio hanno sempre fornito gli arrangiamenti al grandissimo Lucio Dalla. Da una parte abbiamo la durezza della geopolitica, i russi, gli americani, era il 1980, eh? Dall'altra l'intimità di un sentimento puro, il concepimento di un bambino che, se femmina, si chiamerà proprio Futura, per simboleggiare un po' la continuità della razza umana. Da una parte si cerca di ridurne il numero, dall'altra parte invece è giusto stimolare affinché possa incrementarsi. Lucio Dalla la pensava così, io la penso esattamente come lui. Sono le 16:22, questa è RTR 99, ti ricordi, dai repertori della musica internazionale entriamo nel campo della musica internazionale. Ecco, ho trovato le parole, uno di quei personaggi poco conosciuti qui in Italia eppure negli anni 70 negli Stati Uniti è stato un idolo delle ragazzine, un po' sulla linea di David Cassidy e degli Osmonds, per dire, ma nel 1982 ancora spingeva tantissimo. Sentite qua che meraviglia, che bellezza, si chiama Rick Springfield. You were

la classica raccomandazione che si fa al proprio figlio, alla propria figlia, nipote, maschio o femmina che sia, non parlare con gli stranieri. Poi si è un po' allargato questo concetto, ultimamente secondo me si è un pochettino troppo allargato, dobbiamo parlare con gli stranieri, dobbiamo essere in connessione con il mondo, ma questa è tutta un'altra storia. 1982, Don't Talk to Strangers. Un signore che si chiama Roy Wood, che fu poi successivamente tra i fondatori della Electric Light Orchestra, scrisse una canzone negli anni 60 intitolata Blackberry Way. Era un po' una sorta di risposta ai Beatles, anche loro hanno dedicato una canzone a una strada, la mitologica Penny Lane. Fu puntualmente ripresa in Italia dall'Equipe 84.

rinnoviamo ancora una volta la grande riconoscenza nei confronti di molti gruppi, in particolare all'Equipe 84, per averci fatto conoscere delle canzoni meravigliose che non sarebbero mai arrivate se no qui in Italia. Quando mai poteva arrivare Blackberry Way dei Move, scritta da Roy Wood? Invece ci pensarono loro, poi in quegli anni lì, in quel periodo lì, fine 60, anni 70, si accorsero anche che c'era la possibilità di fare dell'ottima musica originale. Ciò avvenne perché entrarono nel gruppo di Mogol e Battisti. Ma questa è un'altra storia che abbiamo raccontato tante volte. C'è un'altra canzone meravigliosa, la scrisse Dolly Parton, amica e amica all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Nel 1974. Anche Elvis, persino Elvis Presley, le chiese di poterla reinterpretare e lei negò al King la possibilità di interpretare questo capolavoro. Cambiò idea invece nel 1992 e proprio grazie a questo cambio di idea questa canzone è entrata anche nella nostra cultura, nel nostro ricordo musicale, nel nostro patrimonio musicale che godiamo tutti insieme qui su RTR 99. Ti ricordi? La canzone fu interpretata da Whitney Houston e disse: ecco, adesso è arrivata quella signora della musica che può reinterpretare questo mio capolavoro.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in show.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

fare quegli incontri meravigliosi, quegli abbracci meravigliosi con tutti gli attributi, ovviamente, in tutti i sensi, evocati prima da Marina, c'è la modalità di Gianna Nannini. Grande momento per la linea ormonale della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi chi è? Sono le 16.41. Lui è un grande produttore. Si chiama Domenico Meco Monardo. Portò le colonne sonore sulla pista da ballo. Le versioni disco di Star Wars di quella colonna sonora sono rimaste nella storia, ma volle andare ancora più in alto, interpellando questa volta il grandissimo George Gershwin, la sua Rhapsody in Blue, che trasformò in questa maniera qui. Camouflage Showdown, questa è A Disco Symphony.

E riconoscete alcuni suoni? Dai, vi aiuto. Never Can Say Goodbye, ma anche Reach Out I'll Be There, Gloria Gaynor. Del resto il produttore era sempre lui, no? A Disco Symphony. Dura 12 minuti nella sua versione completa questo pezzo. Ammazza, che beccata, che beccata! Nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Questo quasi quasi non lo ricordavo nemmeno io. Andiamo al 338-9900-990 perché c'è Ilenia che mi scrive delle cose molto belle. Sono indirizzate a me e anche a chi si occuperà di sottoporvi la terapia la prossima settimana. Dalle 16 alle 20 su RTR 99, ti ricordi? Il grandissimo Teo Bellia. Capitano mio, eccomi, ti abbraccio nonostante il caldo. Eh sì, intanto mi anticipo, noi possiamo anche abbracciarci solo virtualmente, va bene lo stesso, ma con queste temperature anche l'abbraccio virtuale un pochettino fa sudare, almeno io l'avverto in questo modo, ma contraccambio l'abbraccio, ci mancherebbe, Ilenia. Mi anticipo nell'augurarti buone vacanze, grazie per lasciarci con il magnifico Sir Teo. E questo titolo, questo Sir, si addice particolarmente al nostro grande nobile della radiofonia italiana. Quindi, mi aggiunge Ilenia, da Torrina per una settimana sarò teina. E la teina è anche eccitante, dicono, sembra che sia eccitante la teina. Quindi buon divertimento a te, a Teo Bellia, naturalmente la prossima settimana. La prossima canzone ha avuto una gestazione molto molto lunga. Hanno iniziato a comporla nel 1978. Chi? Claudio Baglioni e il grandissimo Walter Savelli, che ci ha lasciato da poco tempo. Purtroppo, dobbiamo aggiungere, ovviamente. Questo capolavoro che ci ha messo 13 anni a uscire finalmente su un disco rappresenta uno dei momenti più alti, più importanti, più rappresentativi della musica italiana di serie A, anzi di serie A superiore. Perché, dicevo, iniziarono a comporle nel 1978, Walter Savelli dovette ricostruire e proporre varie versioni dell'intro. Alla fine arrivò decisamente la versione migliore, quelle che conosciamo tutti, eh?

0: mister Gianluca al 338 99 00 99 0. Grazie, vi seguo da tanti anni. Mille giorni di inedite, ovvero capolavoro, l'ho sempre vista come una fotografia degli anni 90. Sempre, anche in questo caso, entrambe sono molto cinematografiche. Beh sì, è una tecnica narrativa che ci ha regalato più volte il grandissimo Claudio Baglioni. Sempre allo stesso numero, che è il nostro contatto WhatsApp, abbiamo Alessandra. Andrea, ho vissuto le tue splendide serate da DJ House fino a qualche anno fa, un bel po' di anni fa. Ora invece mi godo con mio papà ottantenne le tue dirette. Siamo tuoi assidui ascoltatori. Un carissimo saluto da Alessandra e mister Mauro. Io il ragazzo, ovviamente Alessandra ti saluto con grandissimo affetto, però un ragazzo che ogni pomeriggio trascorre il suo tempo in connessione con RTR 99, ti ricordi, merita un saluto particolare proprio con la mano sul cuore. È un grandissimo onore ed è molto bello vedere come questa radio, sebbene si occupi di un repertorio musicale spesso e volentieri per la maggior parte un po' antico, un po' lontano, riesca a unire le generazioni. Non è assolutamente una cosa da poco, non pensate?
1: RTR 99. Ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport a Roma dal 1957.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

annunciare il viaggio, ma se siete connessi in questo momento con RTR 99, ti ricordi, consideratevi in navigazione. Sì, sostenuti dal vento della musica che soffia sulle nostre vele. Il du-du-du è... quanto fa il du-du-du? Mi stavo domandando prima adesso, la prima volta che mi pongo questa domanda, chissà se Pasquale Panella... preso un po' ispirazione dal du-du-du di Zucchero Sugar Fornaceri per Vattene Amore. Potrebbe anche essere, e anche se fosse, voglio dire, avrebbe fatto benissimo, quindi no, non c'era assolutamente l'intenzione di criticare, figuriamoci poi Pasquale Panella. Genio assoluto. Un minuto alle 17. Negli anni 50 i balli delle scuole superiori americane venivano spesso chiamati hops, perché in questi balli si ballava, ma si saltava anche, hop il saltello. E quindi per dire che si andava a queste feste, come si diceva? Si diceva at the hop. Ci sono Danny and the Juniors.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.

il potere rinfrescante di alcune canzoni, eh? Anche perché stimola la fantasia, pensare alla favola. Magari qualcuna si può anche tramutare in realtà. Continua così, capitano, anche se a Circeo fa solamente 39 gradi, la tua musica ci fa tornare indietro di circa 50 anni. Matteo, Agnese, Claudio, Luciano, Massimo, tutti over 70-75. Al sole, tutti a incartapecorirvi al sole questo venerdì 17 luglio alle 17:06. Non ci posso credere, siete i miei eroi, siete assolutamente i miei eroi. Ma se sentite caldo, per chiunque senta caldo, il clima giusto lo possiamo raggiungere grazie ad alcune canzoni in particolari, per esempio La favola è un gioco di Edoardo Bennato, ma anche rivolgendoci a Climanet. Se volete il giusto clima per la vostra casa, Climanet vi offre la più vasta scelta tra caldaie e climatizzatori. Visitate gli showroom di Roma, Piazza Carnaro 28 a Montesacro, Viale Marconi 312, via Sestio Calvino 63 al Tuscolano, ma Climanet è presente con uno showroom anche a Perugia, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Torino e Genova. Il sito climanetonline.it, dove sono pubblicate anche tutte le offerte, sempre aggiornatissime, sempre vantaggiosissime, e il telefono da contattare, sempre presentandovi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, per avere i prezzi migliori: 881 40 46. Ripeto, 881 40 46. Climanet, la storia continua. Questa canzone ha avuto una prima versione prodotta dal grande, uno dei grandi inventori del genere Energy, Bobby Orlando, un mix lunghissimo. Poi litigarono con Bobby Orlando, cambiarono l'etichetta discografica e con l'occasione la nuova etichetta, la Epic, gli chiese di realizzare un arrangiamento che fosse molto più radiofonico e non da utilizzare solamente sulla pista da ballo in discoteca. E così la versione definitiva, pubblicata nel 1985, fece assolutamente centro. Stiamo parlando, e lo so, vi

0: tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori si acquisti oggi. Prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

quello che ci vorrebbe adesso a questa temperatura, suggerisce l'ottimo Ezio, questa volta non perfido, ottimo, acqua azzurra, acqua chiara. Un po' come hanno inventato i cinesi che la spruzzano vaporizzata dall'alto dei grattacieli e noi che li abbiamo presi in giro per così tanto tempo, i signori cinesi. Grande innovatore Lucio Battisti, questo l'abbiamo sempre detto ma è sempre giusto ribadirlo. A proposito di innovatori, lui è nato nell'innovazione, Alan Parsons. Insieme ad Eric Woolford, gli Alan Parsons Project nel 1980 presero spunto da un racconto di Edgar Allan Poe, lo Scarabeo d'oro, che in inglese presenta il titolo che è The Gold Bug. Ma qui in Italia noi conosciamo questo pezzo anche perché è abbinato a un carosello, a uno spot televisivo del 1984. Vediamo se vi ricordate qual è questo spot. Intanto ce la godiamo, su RTR 99, ti ricordi?

Ma che bravi, ci siete riusciti! Senza googolare? Veramente senza googolare? Vabbè, vi credo sulla parola. Pezzo del 1980, album con un titolo piuttosto impegnativo anche, va detto. Anche lì la sperimentazione, i riferimenti letterari danno il senso della profondità della cultura di questi musicisti. The Turn of a Friendly Card. La pubblicità era quella dello Stock 84. Lui torna a casa, uno spot piuttosto lungo dove lui torna a casa, si rilassa e si siede in poltrona, poi arriva lei e l'immagine dello Stock 84 è presente solamente una volta, che è modo differente anche di concepire la pubblicità in quegli anni lì. Che meraviglia di Alan Parsons Project. Sono dei pezzi talmente particolari che solamente noi di RTR 99, ti ricordi, riusciamo a ritirarli fuori, riportarli alla luce. Questo è un merito che dobbiamo assolutamente riconoscerci.

siamo arrivati prima con The Alan Parsons Project del 1984 e lì siamo rimasti per ritrovare questa prima grande vittoria di Eros Ramazzotti sulla copertina. Quanta gioventù.

raccontava in questi testi la vita, le cose di Elton John, i suoi sentimenti, le sue avventure, a differenza di Mogol, che invece portava del suo nelle canzoni che scriveva per Lucio Battisti. Ma c'è una canzone in particolare dove lui racconta la sua infanzia, gli anni dell'adolescenza più che dell'infanzia, diciamo, quell'età un po' irrequieta, anzi molto irrequieta, lo era ancora di più per i ragazzi inglesi in quegli anni lì, insomma, tra gli anni fine anni 60 e primi anni 70. E dovete sapere che il signor Bernie Taupin queste sue giornate, soprattutto le serate, le passava frequentando i club britannici, e lì le risse erano all'ordine del giorno. Ed ecco che lui, coinvolto in questi momenti di grandi gesti atletici, se vogliamo così chiamarli, compose per la prima volta una canzone che raccontava questa sua adolescenza piuttosto irrequieta. Saturday Nights Are Right for Fighting. Il sabato sera è il giorno ideale per combattere. Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburci, infissi per la vita.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Roll, Gianni Bella, Fio Zanotti, Adriano Celentano. Poteva non scaturire un disco importantissimo, un disco immenso nella storia della musica italiana. Non poteva non scaturire. Due negazioni affermano e quindi ci siamo capiti. L'emozione può scaturire anche da cose insolite, da cose insolite e piacevoli, d'estate soprattutto. Una bella nevicata sul litorale romano, per esempio, questo sabato a Maccarese. Sì, signori, le previsioni del tempo le faccio io questa volta. Sì, perché questo sabato torna una festa molto molto importante. I nostri amici dei Like Me Group confermano anche per l'estate del 2026 il loro party più distintivo, più importante, più iconico. Fatemelo usare ogni tanto questa definizione, il White Party, sabato 18 luglio. Questo sabato torna l'appuntamento più atteso del litorale romano. Per chi ha partecipato ai precedenti, centinaia e migliaia di persone. Non è assolutamente una novità, ma è ovvio che ogni nuovo White Party ogni anno si concretizza poi con una serie di cose che rendono esclusiva la serata. Già questa cosa che vi ho detto, insomma, voglio dire, vi dovrete vestire rigorosamente di bianco. Si chiama White Party, quindi abbigliamento totalmente in bianco. La novità è che la location quest'anno del White Party è lo stabilimento Cielo a Maccarese. Qui si festeggerà l'estate, qui si terrà il White Party 2026 al Cielo di Maccarese. Ballerete sotto le stelle con le musiche selezionate e mixate da Luca Spelli, lo special guest Belli Vinili, e poi c'è il momento speciale, quello di cui vi parlavo in premessa, Snow on the Beach, la neve in spiaggia d'estate. E lì sarà sicuramente molto alta l'emozione per chi avrà deciso di partecipare a questa festa, dove vi ricordo che l'ingresso è gratuito, però è rigorosamente nominale. C'è una lista, c'è un accredito in lista. Per farvi mettere in lista dovete scrivere su WhatsApp, e fatelo subito, o a Gianluca al 345 95 64 146, ripeto 345 95 64 146, o Vittorio

fatevelo raccontare. Radio ufficiale, ovviamente, questa radio qui, se no cosa sto parlando a fare io? La radio ufficiale RTR 99, ti ricordi? Mi chiedevano qualcosa di Boogie, e allora, meglio di questo, cosa ci potrebbe essere per dare un senso di festa in maniera definitiva in questo bel pomeriggio insieme?

Sud con la storia della disco music. I'm Your Boogeyman ha fatto o non ha fatto la storia della disco music? La risposta è veramente la domanda è retorica, la risposta quindi già la sappiamo. Ma ci sono dei balletti che hanno fatto invece la storia del costume e della televisione italiana. Una canzone con un testo scritto da Gianni Boncompagni e Paolo Ormi, le musiche del maestro Franco Pisano, che era il fratello maggiore di Berto Pisano, per intenderci. Un balletto con tanto di canzone presentata a Canzonissima del 1971. Questo balletto fu inventato da Don Lurio, ma fu eseguito rigorosamente insieme ad Enzo Paolo Turchi. Dopo la prima messa in onda fu censurato dai dirigenti della televisione italiana per gli evidenti ammiccamenti, ma fu sdoganato definitivamente quando arrivò un grandissimo attore italiano che mise la sua benedizione, mise il suo sigillo, lo ballò insieme a Raffaella Carrà e ad Alberto Sordi. Non si poteva dire assolutamente di no. E questo balletto che ha fatto la storia del costume e della televisione Made in Italy non poteva essere altrimenti che il Tucatucca.

ci rendiamo conto dell'importanza nelle varie emancipazioni di queste canzoni qui, di questa musica qui, negli anni 70. Leggerezza che però aiutava a risolvere tanti problemi, tanti oscurantismi, e quindi dirigersi verso una concezione più moderna della nostra società. Che meraviglia, quanta emozione su RTR 99 ti ricordi, anche adesso che arrivano i Pasadenas per me.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

Che ricordi meravigliosi. Il dolce ricordo di quel trauma della sveglia che suonava, beh, un ricordo ovviamente, era trauma allora e oggi invece è motivo di un po' di malinconia, persino di nostalgia secondo me, oh no? E beh, perché poi man mano che si va avanti con l'età sarai tu a svegliare la sveglia, almeno a me capita così, dopodiché deciderai quando vedrai insomma che rigorosamente a quell'ora molto presto la mattina apri gli occhi per esigenze fisiologiche ma anche semplicemente perché la luce che passa dalle tapparelle ti sveglia, perché diventi molto più fotosensibile. A quel punto puoi ricordare con piacere quei momenti che invece tanto piacevoli non è che fossero. I Pooh non mancano mai ovviamente nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Un certo Billy Roberts negli anni 60 scrisse un pezzo che si dilettava a reinterpretare Jimi Hendrix, ok? E Jimi Hendrix si esibiva in un locale di New York che si chiamava Caffè Wah. Caffè Wah. Una di queste sere era presente in questo locale Chas Chandler. Chas Chandler era il bassista degli Animals. Ascolta la versione di questo pezzo eseguita dal grande Jimi Hendrix. Rimane ovviamente molto molto colpito da quanto sia bravo questo giovane mancino chitarrista e intuisce subito il suo grande talento, quindi gli propone la sera stessa di diventare il suo manager e produttore. Jimi accetta, alla band si uniscono anche Noel Redding e Mitch Mitchell e così inizia la storia della Jimi Hendrix Experience e il pezzo naturalmente è Hey Joe.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva dalla Cassazione per l'uccisione di due rapinatori nel 2021, è arrivato al penitenziario di Bollate. Ai giornalisti che lo attendevano ha detto: il capo dello Stato ha graziato Laminetti, penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. E l'intera maggioranza di governo auspica la grazia. Il caso scuote anche le istituzioni dopo il faccia a faccia in cui Mattarella ha ricordato al ministro della giustizia Nordio che la clemenza spetta solo al capo dello Stato. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sul caso della piscina di Sestri Levante, dove una undicenne è morta perché i suoi capelli sono stati risucchiati dal bocchettone di aspirazione. E il ministro Musumeci ha chiesto una disciplina severa per proteggere le strutture pubbliche e private, sottolineando il drammatico bilancio di ben 5 minori deceduti in piscina negli ultimi 3 mesi. Caldo asfissiante al centro-sud con picchi di 47 gradi in Sardegna, mentre al nord rinfresca per i temporali. Domenica le città da Bolino Rosso caleranno a 14, ma Torino registra il record di 23 giorni di allerta. E due donne di 74 e 78 anni sono morte oggi per un malore in spiaggia, in Liguria, nel Salernitano. È tutto da Nicola De Muro.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da

che meraviglia, che grandissima emozione. Chissà quanti sogni aveva Alex Baroni, sicuramente come tutti ne aveva moltissimi, poi era in una fase in cui quei sogni stavano iniziando a tramutarsi in realtà, sogni che furono interrotti quel 19 marzo del 2002 a Roma, in circonvallazione Clodia per l'esattezza, però almeno continua a far sognare noi e sono sicuro che da qualche altra dimensione dove si è collocato, dove è andato a finire da quel 19 marzo del 2002, è contento di sapere che riesce a stimolare sogni anche da parte, in questo momento, da parte di chi lo ha ascoltato e lo ha riascoltato qui su RTR 99. Ti ricordi? A un certo punto, sì, il sogno si spezza inevitabilmente quando si finisce, si arriva alla fine del nostro cammino su questo pianeta Terra. Ma finché quel giorno non è arrivato, è sempre lecito continuare a sognare, anche se siamo in una fase particolarmente negativa della nostra vita. Cos'è? Era capitato, come era capitato a Annie Lennox e Dave Stewart. Loro all'inizio si chiamavano The Tourist ed erano anche sposati. Poi le cose non gli andavano molto bene e questo compromise anche il loro matrimonio. Si lasciarono, ma continuarono a lavorare insieme e formarono gli Eurythmics, ma anche lì le cose non riuscivano a decollare. Ci furono dei concerti in cui suonarono per sole 4 persone. Però per chi appartiene a questo mondo, al mondo tra grosse virgolette, per generalizzare ovviamente, dello spettacolo, questa è una gavetta necessaria e fondamentale per formarsi. Dave Stewart non demorse, assolutamente no. Investì 5.000 sterline che si fece prestare per acquistare una serie di marchingegni tecnologici, insomma di sintetizzatori, mixer e campionatori, per allestire un piccolo studio casalingo. E quindi sia lui che Annie Lennox, continuando comunque a vivere insieme pur non stando più insieme, passavano le loro giornate cercando di trovare la melodia giusta. Anche Annie Lennox smanettava e a un certo punto, mentre erano così distratti con la loro creatività, dando sfogo alla loro creatività, cercando di dare un senso, una concretezza a questo sogno, uscì fuori una melodia da parte di Annie Lennox e lei tirò fuori questa melodia. Dave Stewart drizzò le antenne, le orecchie, le antenne, e disse: beh, questa potrebbe essere sicuramente la nostra occasione. E allora, come intitolare questo pezzo se non Sweet Dreams Are Made of This?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Autoimport a Roma dal 1957.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
8: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Cucciolo, che voce da cucciolo, il nostro Gianni, bravissimo Gianni. Tra i rivoluzionari, perché si iniziava a compiere la rivoluzione musicale qui in Italia, invece dall'altra parte della Manica, a Londra, c'erano quattro ragazzi che la rivoluzione musicale l'hanno fatta in tutti i sensi. Signori, ci sono i Beatles.

primo pezzo veramente politico dei Beatles, infatti lo scrisse John Lennon, ovviamente. Si parlava di guerra nel Vietnam, ma per i ragazzi di quelle generazioni lì le rivoluzioni partivano da dentro casa. C'erano rivoluzioni casalinghe proprio per questi nuovi suoni che arrivavano a cambiare anche i paradigmi musicali. Se oggi qualcuno ti dovesse chiedere chi erano i Beatles, e allora gli fai partire Revolution, così fa

citazione del Dalla America Russo, il concerto perduto, il concerto di Lucio Dalla a New York. Sta chiusa in quel film documentario prodotto da Walter Veltroni nel 2023 e quindi ancora una volta la musica si conferma quel collante, quel legame, quella possibilità di unione di varie parti del mondo e anche ovviamente di conseguenza di tutte le popolazioni del mondo. Qui abbiamo varie zone del mondo rappresentate in questo pezzo che sta per arrivare su RTR 99, ti ricordi? È una canzone multietnica, possiamo definirla sicuramente così, perché è cantata in tre lingue: in Wolof, che è la lingua senegalese, in inglese, in francese, ed è cantata da Youssou N'Dour, che è un grandissimo cantante senegalese, anche compositore, e da Nene Cherry, cantante svedese di origini africane. Ed ecco che qui vengono raccontati i primi momenti veramente felici della nostra vita, i nostri primi 7

0: settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

non poteva mancare nell'ultima torreterapia prima della pausa di una settimana, la prossima. Il riferimento alla nostra stella guida, quella che guida noi viaggiatori, ma non viaggiatori fisici, basta essere viaggiatori grazie alla nostra fantasia, grazie alla qualità che dobbiamo recuperare, quella di fermarci un attimo e lasciare sfogare, lasciare diventare, concretizzarsi i nostri sogni, anche se rimangono solamente nella nostra fantasia. 1978, sempre meravigliosi, evocando anche quei balli lenti, perché poi al di là del parolone dei termini altisonanti, altosonanti, diciamo che questa è stata una canzone che ha favorito quegli approcci lì dei quali parliamo spesso per soddisfare anche la linea ormonale di Torre 99 su RTR 99, ti ricordi? Se invece volete divertirvi in queste tre serate, venerdì, sabato e domenica, il posto giusto, ne ho uno per voi, voi che vorrete ascoltare la migliore musica dal vivo con le migliori tribute band. E ancora una volta torniamo a parlare quindi di Our Music Fest, The Sound of Legends, una splendida cornice di luci e colori dove la grande musica è l'unica vera protagonista, grazie ai concerti imperdibili delle migliori cover band ufficiali che suonano dal vivo sotto le stelle. La ricetta preferita per le serate estive a Roma ha un nome preciso: Our Music Fest. A rendere l'atmosfera ancora più speciale c'è un servizio ristorante cocktail bar con servizio direttamente al tavolo per godervi la serata in totale relax. Dov'è Our Music Fest? È a Roma, in via di Vigna Murata 70, è sempre lì, una bellissima struttura che vedo ogni sera tornando a casa, a soli 200 metri dalla fermata metro Laurentina. RTR 99, ti ricordi, è la radio ufficiale di questo grande viaggio musicale che accompagnerà l'estate romana e proseguirà ben fino al 10 di ottobre. Per scoprire l'intero programma e non perdere nessuna serata, seguite le pagine Instagram e Facebook di Our Music Fest, oppure andate sul sito ourmusicfest.com, oppure seguendo RTR 99, ti ricordi, noi vi daremo esattamente la definizione delle varie serate, il calendario. E allora parliamo di questo fine settimana che parte da stasera. Il gruppo di riferimento e le relative tribute band saranno il 17 stasera Oasis con gli High Flying Band, domani sabato 18 Claudio Baglioni con gli Oltre, mentre domenica 19 un nostro artista di grande riferimento, sì, noi lo sosteniamo, l'abbiamo fatto da tempi non sospetti, Ultimo by Sogni Appesi. Our Music Fest, The Sound of Legends, via di Vigna Murata 70, a soli 200 metri dalla fermata della metro Laurentina. RTR 99, ti ricordi, è la radio ufficiale. E adesso un colpetto di tacco in perfetto stile Undertour.

House Music era in via di definizione, ma già con questo pezzo le intenzioni erano abbastanza chiare e sapevamo che sarebbe stato un bellissimo movimento. Negli anni 90 Miskir Towatei, un grande DJ e produttore, la collaborazione di nomi importanti, Bootsy Collins, grande bassista di James Brown, che però in questo caso prestò la voce, il sassofono di un altro grandissimo nome della musica, Maceo Parker, e la voce di Q-Tip per il rap. E quindi questo pezzo che ci catapultava nel nuovo decennio, che sarebbe stato segnato sicuramente dal grande trionfo del genere house, in realtà poi attingeva con una serie abbastanza lunga di campioni, di sample che adesso non vado qui a ricordare, ma soprattutto con un abbigliamento molto psichedelico, colori molto psichedelici che ricordavano gli anni 70, creavano questo ponte appunto tra due generazioni musicali, tra due mondi che in realtà avevano molto molto in comune. Quindi portare novità nella musica non dimenticando le origini, ecco, le grandi rivoluzioni se per essere veramente tali, per essere degne di nota, devono sempre tenere qualcosa del passato, pur magari lasciando in disparte tanti elementi che non sono più attuali. Non so se avete capito il ragionamento contorto di Torre, che ormai è alle soglie della sua settimana di ricariche, quindi va via così, flusso di pensiero, pensieri in libertà, proprio così come ogni tanto mi capita di fare, e voi che siete i miei carissimi amici, ogni giorno avete il piacere di, e soprattutto la pazienza di mettermi in connessione con questa radio per seguire la Torre Terapia, lo sapete molto molto bene. Un artista dalla quale non viene suonato più niente, eppure ha avuto anche un periodo piuttosto difficile della sua vita, ha avuto dei grandissimi problemi di salute, problemi psicologici, eppure in quel 1993 andava molto molto forte. Allora è giusto inserire anche lei nella scaletta dell'ultima Torre Terapia di questa settimana. Lei viene da dove viene Giardina Trovato? Da dove viene Giardina Trovato? Vediamo se lo sapete. Da dove viene? Da Catania, esatto. Giardina Trovato da Catania si trasferì a Roma, questo trasferimento le valse naturalmente la partecipazione al Festival di Sanremo, grazie alla firma di Donatella Milani e Mauro Malavasi insieme per questo pezzo, ma doveva comunque esprimere questo suo momento di malinconia che si univa all'entusiasmo per la sua nuova avventura. Quindi sono arrivata sul podio, sono arrivata in Serie A, però non ho più la mia città. RTR 99 ti ricordo. C'è Gerardina Trovato.

flussi di pensieri in libertà sempre preziosi. Ah, che bello, che bello, che bello. Non mi sento solo, non potrei mai sentirmi solo. Queste quattro ore ogni pomeriggio su RTR 99 ti ricordi di tutto, ma non mi fate assolutamente sentire solo. Grazie Elisabetta, un grande abbraccio dallo studio 1 di RTR 99 ti ricordi e Torre Terapia, che recupera anche le canzoni più importanti sicuramente. Degli

0: R99, ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
1: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
0: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
1: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
0: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

che ingresso nella quarta e ultima ora della Torre Terapia di venerdì 17 luglio, 19:01, sempre grazie ad Anna Ox, a Fausto Leali e a chi scrisse questa canzone. Si sono messi insieme dei nomi di una certa importanza: Sergio Bardotti, Franco Fasano, Franco Ciani e inevitabilmente anche Fabrizio Berlinceno, insieme allo stesso Fausto Leali. E adesso andiamo alla scena di apertura di Dirty Dancing. C'era questa musica qui.

0: più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
1: paese. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

seguito tutta la settimana della Torre Terapia di RTR 99 ti ricordi, non sarà assolutamente una novità per voi ritrovare ancora una volta nominato Gianpiero Reverberi. Insieme al fratello Gianfranco Reverberi nel 1960 si accorsero di questo talentuosissimo artista, il quale ancora non era deciso se fare il grafico o il musicista, aveva anche la passione per il disegno, aveva composto delle canzoni, però non era iscritto alla SIAE e quindi dovette esercitarsi in qualità di ghostwriter, cioè scriveva queste canzoni dove non poteva esserci la sua firma. Poi si iscrisse dopo, però le sue prime canzoni, compreso Il cielo di una stanza, portavano anche la firma di Mogol. In realtà erano Gianpiero e Gianfranco Reverberi, i due fratelloni che avevano portato a Milano la Ricordi Gino Paoli. Successivamente si iscrisse a questa SIAE, è diventato persino presidente, ma questa è tutta un'altra storia, nemmeno troppo felice tra l'altro, almeno per quello che mi riguarda, ma non ne parliamo. 19:08, riprendiamo la via del ballo con la Torre Terapia di RTR.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
2: Autoimport a Roma dal 1957.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro?
8: Io avrei una FIFA.
7: E perché?
8: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
8: Faccio di meglio, ti accompagno.

bassa voce la prossima settimana, eh? Sussurrerò. Al limite proverò a fischiare. Eh sì. Canto nella testa, ascolterò tanta musica, rimarrò comunque in connessione con questo mondo meraviglioso che è il mondo di RTR 99, ti ricordi? Questa canzone fa sempre parte delle mie playlist, anche quelle personali che suono a casa, per darmi un po' la carica. Grazie Riccardo Cocciante, grazie veramente per averci regalato questo album che vedeva veramente un cambio di passo, finalmente un sorriso sul volto di questo signore molto arrabbiato nei primi anni della sua carriera. Appresso a Io Canto, io ci vedrei benissimo questo pezzo degli Starship.

certo rispetto ai Jefferson Airplane, ragazzi. Va bene adeguarsi ai tempi, però qui siamo veramente molto molto lontani. Pezzo comunque forte. Certamente i fan della prima formazione, quella con Grace Slick, che era presente comunque anche nei cori di questo We Build This City, non apprezzarono molto questa virata verso un pop rock molto commerciale, quel pop rock che definiva il suono americano di quegli anni lì, quel pop rock che abbiamo trovato spesso e volentieri nelle colonne sonore. Insomma, era questo lo stile musicale che accompagnava tanti film in quegli anni 80. 19:23, venerdì 17 luglio, siamo qui, questa RTR 99 ti ricordi, questa è la Torre Terapia, torniamo a quelle trasmissioni meravigliose che la Rai ci ha regalato negli anni 60, Studio 1, l'autrice era Lina Wertmüller, il direttore d'orchestra era Bruno Canfora, ma per realizzare l'arrangiamento di questo pezzo che entrambi scrissero per Rita Pavone, chiamarono il maestro Luis Bacalov.

nota e un tripudio di gioia quando condividiamo questa meraviglia. Fortissimo. Cristiana, bellissima. Bellissima, mi scrive anche Vilma, la porto nel cuore. E poi abbiamo anche Ilenia. Ilenia dice una cosa molto importante, dà un riferimento molto importante che solamente chi l'ha visto quel musicarello poteva ricordare. Quando finiva la scuola in TV riponevano sempre i musicarelli. In questo Rita era innamorata del professore.

piccola perché piacevano a mia mamma. Auguri a Teddy Reno, centenario, da pochi giorni. Mia mamma li vedeva. E questo messaggio credo che fosse di Alessandra, sì, perché ricostruisco a volte i vostri nomi. Vabbè ragazzi, beh, che meraviglia, che bello stare insieme, che bello condividere, che bello riaccendere, tirare fuori da quei cassetti, insomma, questi ricordi che sono rimasti lì a riposare, ma sono rimasti splendenti, nitidi come erano allora. Come dicevamo, il decennio dei giganti, ne abbiamo avuti di giganti negli anni 70, negli anni 80, ma negli anni 60, da un punto di vista nel settore dello spettacolo, insomma, sono nati e hanno operato i più grandi giganti, anche Dino De Laurentiis, insomma, Dino De Laurentiis è stato veramente un grandissimo. Verso la fine del 1979, forse tra i primi, portò un eroe, un supereroe dei fumetti sul grande schermo. Eh sì, un film che è uscito nel 1980, il film che raccontava Flash Gordon. Quindi ancora una volta noi italiani abbiamo avuto quell'intuito, quel tocco di genialità, di creatività che ci ha sempre distinti dal resto del mondo. Siamo noi che amiamo poco noi stessi, nel resto del mondo invece sanno benissimo di che pasta siamo, anzi di che pasta eravamo fatti, questo è giusto dirlo. E chi contattò per la colonna sonora di questa pellicola, di questo Flash Gordon, contattò direttamente i Queen, poteva farlo tranquillamente. Dino De Laurentiis poteva permettersi questo ed altro nella persona di Brian May. Loro entusiasti naturalmente accettarono l'offerta e questa era la colonna sonora.

Ajax to bring back his body.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola: hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta, quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione, e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Scott!

0: Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
0: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

se vuoi creare alla radio un'emozione, l'emozione di un piccolo distacco che avverrà tra me e voi la prossima settimana, niente di meglio di una canzone di Renato Zero, eh? Sono cattivo, sono feroce, sì, un po' sadico in effetti, un po' sadico, però insomma Renato non possiamo prescindere dalla sua presenza nella nostra torre terapia, quella di oggi, venerdì 17 luglio. Voglio ricordarvi adesso di Autocentro Saxarubra, che nasce come carrozzeria ma in realtà offre tutti i servizi utili per ripristinare la vostra auto, che sia dopo un incidente, dopo un sinistro, ma anche se avete necessità di rimetterla comunque a posto la carrozzeria e di sistemare e controllare anche il motore, perché il personale di Autocentro Saxarubra è altamente specializzato, i macchinari sono di ultima generazione, i prezzi molto competitivi, sempre considerando l'altissima qualità del servizio offerto. E poi, se avete ragione nel caso di incidente, non dovete preoccuparvi di nulla, perché tutta la parte burocratica sarà compito loro: il contatto con l'assicurazione, la visita del perito e il risarcimento del danno, senza che voi dobbiate anticipare un solo euro. Poi c'è l'officina meccanica, c'è la possibilità di effettuare tagliandi, di ripristinare anche tutte le funzionalità del vostro motore senza perdere la garanzia della casa automobilistica, un favoloso lavaggio soprattutto della tappezzeria interna, torna nuova, lucidatura fari, cambio gomme e tanti altri servizi anche sul fronte burocratico, che potete andare a leggere, a verificare collegandovi al sito autocentrosaxarubra.it. L'indirizzo è via Falcade 48, il numero 06 3321 181, ripeto 06 3321 181, presentandovi rigorosamente come ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi, la grande intensità di Renato Zero fa da preludio a un momento un pochettino più sbarazzino, più di divertimento. Non sarà un Blue Monday per me il prossimo, perché non ci sarò. Riuscirò a rilassarmi? Credo proprio di sì. Ma questo è un pezzo che la prima volta fu inciso nell'81, non ebbe successo, o non un grandissimo successo, fino a che intervenne in qualità di remixer niente proprio di meno che Quincy Jones. Esatto, fu lui a remixare, utilizzando la ritmica di Our Love di Donna Summer, questo pezzo dei New Order nel 1988, quindi la versione

0: grande Ivano Tottenham, quello slang anglosassone che in alcuni casi è veramente azzeccato. Blue Monday Killer, indicare un pezzo che ti stende, insomma, e questo lo era e questo lo è. Ottima l'osservazione riguardo la riproposta dei vecchi film in televisione, Massimo Brancadoro. Andrea, non vengono riproposti i fantastici programmi Rai anni 60-70 perché volutamente la memoria deve essere cancellata. Mi dà un po' di Orwell questo, mi dà un po' di bipensiero questo. Chissà com'è che quelle istruzioni per l'uso vengono seguite così pedissequamente ultimamente. Le nuove generazioni non debbono conoscere per non poter fare confronti con quello che c'è oggi. Questo è il mio pensiero, lo condivido, Massimo, assolutamente. Condivido il tuo pensiero e quindi via, cancelliamo iconoclasti, andiamo a cancellare tutto quello che è il passato e creiamone un nuovo possibilmente virtuale, possibilmente virtuale. Oh no, signori miei, che dirvi, che dirvi? Devo dirvi che siete in tanti, non riesco a seguirvi tutti al 338 99 00 99 0, ma il cinema non è stato solamente, insomma, il capolavoro, il masterpiece, il grande colossal, il Flash Gordon della situazione, ma anche un cinema più di evasione, più di divertimento, un cinema che negli anni 80 ha avuto una grandissima fortuna qui in Italia, dei veri e propri blockbuster, così vengono definiti. E tra questi blockbuster ci fu un film che fu realizzato con la regia e la scrittura di Castellano e Pipolo, prodotto da Mario e Vittorio Cecchigori in quel 1986. Portarono sul grande schermo I Grandi Magazzini.
1: Vuoi comprare un frullatore,
2: una pizza, un saldatore,
3: una stanza mobiliata,
4: una

Non c'è limite alle scelte perverse di Lolli e Torre per rendere frizzante e interessante la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi? Laura Antonelli, Lino Banfi, Massimo Boldi, Cristian De Sica, Nino Manfredi, Enrico Montesano, Ornella Muti, Eter Parisi, addirittura Michele Placido, Renato Pozzetto, Paolo Villaggio andavano assolutamente nominati qui se, tutti quanti, senza nessun altro commento, insomma, senza raccontare la pellicola. Nel frattempo tanti musicarelli mi vengono raccontati al nostro WhatsApp al 338 99 00 990. Che bella memoria che hai, Lucilla, ma il resto

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

che oggi non avrei chiuso la torre terapia fino a che non fossi riuscito a ritrovare quel messaggio dove c'era un compleanno da festeggiare. Il piccolo Steven, il nipotino di Stefania. L'ho trovato. Decine, centinaia di vostre conferme di grandissimo affetto al 338-9900-990, che faremo, torneremo a far infuocare domattina con Teo Bellia, un fuoco fortunatamente, un caldo, un senso del caldo, però sotto il punto di vista sentimentale, insomma, nulla a che vedere, nulla a che vedere con le temperature che torniamo ad affrontare uscendo dallo studio 1 di RTR 99, ti ricordi. Io vi abbraccio veramente forte a tutti, è stato meraviglioso fino adesso, non è ancora terminata la stagione perché io poi tra una settimana ritorno, decina di giorni insomma, visto che sarò assente solamente la prossima settimana. Domattina Teo Bellia riapre il weekend e si prepara a cavalcare lo spazio della torre terapia la prossima settimana dalle 16 alle 20 qui su RTR 99, ti ricordi. Ho veramente finito il mio tempo, vi ringrazio, vi lascio a un altro momento di grandissima creatività ma anche di grande dimostrazione di essere preso dalla febbre della disco music da parte del grande arrangiatore Pino Presti, il quale nel 1975 in chiave disco ripropose una super canzone scritta da Charlie Chaplin, la preferita da Michael Jackson, peraltro è un super classico, si intitola Smile. Da Andrea Torre è tutto, buon proseguimento su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Si è costituito nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Ad attenderlo davanti al carcere i giornalisti che gli hanno domandato se chiederà la grazia al capo dello Stato Mattarella.
3: Cosa direbbe Mattarella?
4: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Io penso che Mattarella,
5: ragazzi,
4: dovrà mettersi in mano per la coscienza.
2: E a proposito della grazia, ieri puntualizzazione del capo dello Stato al ministro della giustizia Nordio. L'istruttoria per gli atti di clemenza spettano solo al capo dello Stato, ha detto Mattarella. La procura di Genova indaga per omicidio colposo per la morte della undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante ed è stato sequestrato in Luna Park di Spotorno, nel Savonese, dove ieri un quindicenne ha perso la vita per essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Buona serata da Nicola De Muro.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
0: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
0: dell'estate 1980.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no! Stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
6: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
5: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
6: Guarda che se intendi occhiali nuovi, sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio, sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
5: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzo su otticasalvagente.it.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
9: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
10: dell'estate 1992.

Di giorno sotto al sole, di notte sotto le stelle. Funziona ancora benissimo il jukebox vicino al mare. Di RTR 99 ti ricordi? Ecco la prossima canzone.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
7: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: unica sede.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1970.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1990.

0: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1960.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Nel jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1984.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1977.

0: sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS. Love people, not labels.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1968.
3: Cara,
4: sono le 8 del mattino
3: e tu ancora stai
4: e tu ancora

0: unica sede.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranquilla! È solo uno spray da supermercato.
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet. Chiamate il prete.
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1965.

0: Maroon.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1986.

0: che è fortissimo. Tu sei.
1: Siamo tutti qui, intorno al jukebox, vicino al mare. La nostra estate la passiamo così.
2: Su RTR 99, ti ricordi?

0: R99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Cercaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: ricordi.
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

quelle corse in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando

0: Portaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

parte dove so che io do tutto quel che ho. Sono un artista, eseguo un numero speciale,

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99, ti ricordi?